perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la richiesta italiana di maggiore flessibilità è ora sul tavolo della Commissione europea. Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente, ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
1: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.940

0: Bollettino medico diffuso ieri sera dall'ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
1: La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Lo hanno spiegato i legali dei genitori e del fratello della giovane, precisando che la famiglia considera Sempio innocente e non intende avanzare richieste economiche nei suoi confronti. La procura di Pavia, che ha concluso la nuova inchiesta, ha annunciato l'intenzione di chiedere il rinvio a giudizio una volta trascorsi i termini previsti. Resta definitiva la condanna di Alberto Astasi a 16 anni. La nuova indagine non ha ancora modificato quella sentenza. Secondo quanto riferito, non è stata ancora presentata una richiesta di revisione.
0: Oltre metà dell'Europa ha affrontato condizioni di caldo molto intenso durante l'estate appena conclusa. Lo indica il nuovo rapporto di Copernicus del Programma Europeo di Osservazione della Terra diffuso nella notte. Il 52% del continente ha sperimentato livelli di stress termico molto forti o superiori, corrispondenti a temperature percepite di almeno 38 gradi. Le portate estive dei fiumi sono risultate le più basse degli ultimi 30 anni. L'estate 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda nell'area occidentale del continente. Temperature record o vicine record anche nei mari europei.
1: Infine allo sport, il calcio, la nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per questa anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento e sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
2: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
1: Andiamo all'estero. Un raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
2: Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kiev Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
1: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura da 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts, insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una cinquantina di città.
2: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare ricorso e ferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese firmato su punizione da Michel Olise risponde al

0: vincerla. Dopo quello di Kayode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Questa è Touring 104.
3: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo, pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Florin 104.
5: Questa è Turing 104.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati anche oggi per parlare di Regina. Allora, abbiamo il primo ospite a brevissimo, quindi tra poco lo chiameremo, ovvero Graziano Strano, il club manager del Trapani. Così ci dirà sicuramente qualcosa in più sulla situazione generale del Trapani e sulla partita di domani. Intanto io ovviamente saluto Paolo Ficara. Ciao Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi non fatemi prendere il cellulare, per cortesia, non lo voglio prendere. Buongiorno, buon sabato.
0: E ovviamente di lato a lui lo vedete, è tornato a trovarci Domenico De Marco. Ciao Domenico,
2: Ciao, ciao,
0: grazie
2: buongiorno a tutti e grazie per
0: per essere qui.
2: l'invito.
0: Allora, intanto io contatto il direttore Strano.
1: Assolutamente, sei lì, sei padrone,
0: Vai.
1: sai. Poi faccio quello che vuoi, come direbbe Rocco Barbero in buona sostanza. Va bene, qualche istante avremo modo di sentire il dirigente del Trapani, che è rimasto l'unico dirigente, no, dopo l'addio di Pasquale Lo Giudice. Lo ha annunciato a un certo punto al campionato iniziato il presidente Valerio Antonini. Valerio Antonini, che è dato anche come vicino, meglio, non ho capito se è stato lui stesso a darsi per vicino ad un club di Serie C. Credo proprio di sì. Ci sono state queste dichiarazioni, è stato accostato alla San Benedettese, però a noi, diciamo, interessa relativamente, perché domani c'è questa partita Trapani contro Regina, quindi sono le squadre ad andare in campo.
0: E allora abbiamo in diretta il club manager del Trapani,
3: No, direttore generale.
0: direttore generale, mi scusi,
3: No, non ti preoccupare.
0: direttore generale del Trapani, Graziano Strano, buongiorno e grazie per aver accettato l'invito.
3: Grazie a voi.
1: Buongiorno.
0: Allora,
3: Buongiorno.
0: stavamo parlando proprio adesso del Trapani in apertura, perché sono circolate, insomma, delle notizie riguardanti anche il possibile impiego di Valerio Antonini distante da Trapani. Come state vivendo questa notizia che è circolata negli ultimi giorni?
3: Ma io le dico la verità, che se ne dica con i vari canali, le varie testate, noi siamo tranquilli. Il presidente è qui con noi, in questo momento abbiamo finito la rifinitura, lui è qui, è presente, sta facendo tutti i lavori per far tornare il Trapani Calcio a Trapani, sta modernizzando e sta mettendo a norma il campo affidato a lui per 8 anni, che è il Mocarta. E quindi sta facendo di tutto, accelerando le procedure per poter giocare la prossima partita, volevamo farla ora, al Mocarta, che si trova dentro Trapani.
1: Eh sì, direi che appunto la situazione più antipatica, no? A prescindere poi dall'avversario, sia questa legata alle porte chiuse. Non so se si risolverà eventualmente un domani
3: Ma
1: cambiando terreno di gioco, però.
3: io nella mia pochezza, perché non ho il diritto di dire niente, l'importante è che il Trapani ritorni a Trapani, poi le porte chiuse, cioè è un segno importante che il Trapani non scappa da Trapani ma torna a Trapani, ed è giusto così, perché il Trapani è dei trapanesi e deve giocare a Trapani. Questa è una cosa che ho sempre detto, qualcuno l'ha fuorviata, ma a me dispiace, perché io cerco di parlare in italiano. Io ho sempre invitato il presidente a portare il Trapani a Trapani e che il Trapani debba giocare a Trapani, questo l'ho detto sempre. Poi se qualcuno storpia quello che dico in italiano mi dispiace. Io dico che il Trapani deve giocare a Trapani perché, ripeto, il Trapani è dei trapanesi.
1: Direttore, c'è stata la cessione di Maltese, non so se il club
3: No,
1: intende.
3: Maltese non è stato ceduto, Maltese era da noi considerato un giocatore importante, soprattutto dalla dirigenza, soprattutto dal presidente, da me e da tutti quanti. Lui ha fatto una scelta di vita, ha chiesto umilmente di poter andare a Gela e lei mi insegna che quando un calciatore ti manifesta una cosa del genere non puoi trattenerlo, perché già io da direttore generale ho detto liberiamolo perché non vuole stare più qua, se vuole andare a Gela che vada a Gela, anche perché non è che sta andando a fare la spesca, sta andando in una società importante come il Gela, che sta rifacendo anche il Gela, il look, con una presidenza importante del dottore Melfa. Quindi andare a Gela si può capire, lui c'è stato, è innamorato di Gela ed è giusto che ritorni a Gela.
1: Nell'immediato verrà sostituito Maltese, oppure non lo so, già in organico magari ci sono soluzioni.
3: Ma guardi, io le dico una cosa importante, noi in organico, proprio perché non è un organico fatto tanto per fare brutta figura, abbiamo Danfa, abbiamo Teio, abbiamo Aronica, abbiamo Scorza, abbiamo dei giocatori veramente importanti, abbiamo Ferlicca, è questo capitano della, sì, della primavera del, della Ternana, quindi credo che siamo attrezzati per poter avere un centrocampo. La mancanza di Maltese è importante, però diciamo che dai, ci siamo, come numeri ci siamo.
0: Sì, direttore, comunque come lei ha fatto il nome di tanti giocatori importanti a centrocampo, ce ne sono altri importanti secondo me nel Trapani, come Sasanelli, Iallo, lì davanti.
3: Noi parliamo di centrocampo. Poi,
0: sì, sì, sì, no, stavo facendo...
3: Abbia Levecque, abbia, sì, Napolitano, Levecque, certo, abbia Iallo, abbia Sar, abbia Sasanelli, quello è un altro, proprio perché fa capire che non c'è stata fatta una squadra avventata, ma è stata fatta una squadra che purtroppo in questo momento ha steccato le prime, abbiamo cercato di raddrizzarla, ce l'abbiamo fatta con Ragusa e basta. E poi domenica incontriamo la squadra top, la squadra che è accreditatissima a vincere il campionato, ma non siamo lì a fare la vittima designata, perché è normale, perché anche nelle corde dei miei giocatori non ci sono queste assegnazioni di vittimismo. È una squadra che ha macinato gol, è una macinata di pubblico meraviglioso, perché il pubblico di Reggio è meraviglioso, soprattutto la curva del Granillo, chi è che non è innamorato della curva del Granillo? Quindi la tribuna è sempre piena, quindi il Granillo, grazie all'avvento dell'imprenditore Lotito, è tornato a rifiorire. Spero per i colori amaranto che ritorni a rifiorire, perché non è categoria che merita la regina.
0: Sì, sì, era, comunque mi ha risposto, stavo completando la domanda per dire proprio che il Trapani è una squadra, a mio avviso, comunque importante come organico, e che può vincere con tutti, anche contro la regina, perché è una squadra sicuramente forte. Allora le faccio un'altra domanda sul nuovo mister, no? Peppe Misiti, che è un reggino, le chiedo come, sì, mai, perché avete scelto lui, e se comunque già ha dato una sterzata ed è quella l'intenzione, no? Dare una sterzata a questa stagione che è partita male. Comunque,
3: allora io le rispondo con la massima tranquillità. Viene scelto Misiti perché un ragazzo, un uomo per bene, un ragazzo di temperamento, uno che ha masticato calcio, giocando a calcio, facendo categorie importanti come la Serie C, è calabrese, quindi siciliani e calabresi si sposano, perché hanno, diciamo, io sono onorato di avere il mister Misiti con noi. La scelta è stata fatta dai risultati, che l'anno scorso è andato in una situazione non idilliaca a Gela ed è riuscito con sacrifici, grazie all'operato anche del direttore Lo Bianco, a sistemare la situazione di Gela, quindi l'abbiamo preso atto. Poi questa è una scelta che ha fatto il direttore sportivo, quindi la domanda io la bypasserei a lui, però siamo felici di avere Misiti, perché al di là delle sue credenziali calcistiche stiamo scoprendo un uomo per bene e un uomo veramente che merita allenare il Trapani.
2: Sì, buon pomeriggio direttore, Domenico De Marco. Per quanto riguarda Misiti, sì, confermo, perché oltre che un amico mio personale, qua a Reggio lo conosciamo bene, ha lavorato anche per la regina, quindi secondo me la scelta è stata più che ottima dal mio punto di vista.
3: Sì.
2: Ma da quello che ho sentito dire lei, perché parliamoci chiaro, il Trapani, la rosa del Trapani non è una rosa che deve lottare per la salvezza, anzi tutt'altro, è inutile elencare i soliti calciatori. Poi dalla serenità che lei sta inculcando in queste ore, anche per quanto riguarda la proprietà, visto la situazione in classifica e visto che il Trapani era stato costruito per un altro tipo di campionato, ma voi ci credete ancora per arrivare, diciamo, ai vertici della classifica, o per, visto appunto come siete partiti, cercate più una salvezza tranquilla e eventualmente poi programmare per il prossimo anno?
3: Io le dirò la verità, che tanti non dicono perché sono sboriosi, parlano di cose. Noi dobbiamo arrivare a dicembre tireremo le somme, se dobbiamo rinfoltire per credere nei playoff, perché ripeto, secondo me il capitolo promozione è un capitolo già chiuso, ma perché la partenza della regina, l'organico della regina, l'impostazione societaria dimostra che quest'anno la regina vuole e deve andare in Serie C. Quindi se noi siamo scaltri, come si dice nei termini normali, facciamo un campionato importante, ma sappiamo che andare a spendere dei soldi per arrivare secondi è come se arrivi settimo, è come se arrivi quarto. Quindi dobbiamo essere bravi, ma questa è una cosa, una strategia che dovrà attuare il presidente e poi coadiuvato da chi collabora come me, come il direttore sportivo, a capire l'effettività del campionato, perché metti caso che domani, io spero di no, ma non perché ce l'abbia con la regina, perché è normale che io faccio il mio lavoro e voglio portare la vittoria a casa, se domani la regina vince anche contro di noi, il campionato diciamo che al 90% è chiuso.
1: Totò Aronica ha già rescisso, rescinderà, abbiamo letto il suo nome già accostato a qualche club di Serie C, oppure si resta così?
3: Ma Totò Aronica, al di là che Totò Aronica per me è un grande professionista, un fratello, perché ho condiviso con lui 2 mesi della mia vita, perché io vivendo con lui qui nella cittadina trapanese, sono stato vicino al suo fianco. Io devo dire che spero con tutto il cuore che il mister abbia subito una collocazione, perché merita di allenare, perché è una persona corretta e professionistica.
1: Siamo al telefono col direttore generale Graziano Strano del Trapani. Direttore, invece i rapporti tra le due proprietà come sono, che lei sappia?
3: Io le dico la verità, io so che il mio presidente è laziale sfegatato, so che il presidente della regina, tra virgolette, è uno dei, anzi il proprietario della regina è il presidente della Lazio, quindi non so i loro rapporti, se si conoscono, se sono stati insieme, se no, non lo so, è detto da catanese, detto da siciliano, non mi interessa, i loro rapporti sono personali, quindi a me interessa domani che ci sia una giornata di sport, una giornata di calcio, dove io propugno da sempre il calcio, è una battaglia che dura adesso 100 minuti, non più 90 minuti, però dopo di là ci sono persone, ci sono valori, quindi dobbiamo calcare la mano per essere dopo il calcio uomini anche fuori il campo, ma soprattutto fuori il campo, perché nel calcio all'interno del quadrato sono loro, sono 22, sono 30 che si prendono a pugni, a pedate da una vita, però il rispetto poi a fine partita, come nel rugby, dovrebbe essere alla base di tutto. Speriamo che domani ci sia una bellissima partita, che ci sia la possibilità di essere conviviali. Io ho un rapporto bellissimo col vostro segretario, con Miceli, che lo conosco da anni, una persona squisita, poi le porte sono aperte, il benvenuto è di tutti, poi le cose private e non le so, dei presidenti non mi sta, non è nella mia indole.
0: Direttore, le faccio giusto un'ultima domanda da parte mia. Lei sì, comunque conosce da tanto tempo questa categoria, ha vissuto tante annate con diverse società in Serie D.
3: Anche se ricordano le ultime 2 annate di merda che ho fatto, loro capita.
1: Noi tre!
3: Non ricordano che ho fatto 5 anni a Siracusa.
2: Noi, direttore.
1: A mani basse.
3: Agragas. Però no, va bene, infatti... così sono... Sono stato trovato da Antonini, non aveva chi prendere, ha preso me, povero cretino, però.
0: No, assolutamente. Io conosco bene o male un po' il suo percorso, quindi l'ho voluta contattare. Grazie. anche per questo, perché conosce bene la categoria, ha fatto ottime cose. No, io le faccio una domanda, se si è fatto un'idea generale di questo girone, perché è chiaro che la regina è partita fortissimo, molto, molto diretta e mentalizzata verso l'obiettivo. Sì. Come ha visto le altre, come sta vedendo le altre squadre? Secondo lei potranno dare fastidio oppure ci dobbiamo preparare, per fortuna, speriamo, a un campionato
3: a
0: senso unico?
3: Fare le frasi di circostanza, potrei essere anche bravo, ma io dico solamente una cosa. Secondo me, lo ripeto a caratteri cubitali, se domani la regina, speriamo no per me, e non me ne voglio i tifosi reggini, chiedo scusa, vince contro di noi, il campionato è al 90% chiuso. Poi le antagoniste, con tutto rispetto, in questo momento sono attardate. Però è anche vero che ci sono squadre importanti, per il San Biase che è una struttura importante, anche se ha il dualismo con Lamezia, se dividono il campo per giocare, vedi la novità Praia Tortora, Praia 10, come si chiama, Praia, va bene, comunque il Praia, e sì, la Nissa ha deluso, purtroppo ha deluso facendo dei risultati out. C'è l'Igea, ha giocato contro la Regina, era una buona prova per poter stoppare la Regina, ma non è stato così. Quindi io, c'è l'Avola che ha fatto quasi 50 minuti di calcio champagne a Reggio, ma è andato a perdere 4-2. Quindi diciamo che oggi gioco forza, che vi devo dire, per me la Regina è l'unica tra virgolette accreditata che può prendere il volo.
2: Ora l'ultima domanda mia, ma la scelta di Capaci, l'aspetto logistico, secondo lei agevola più il Trapani o la Regina?
3: No, la scelta di Capaci non è una scelta nostra, è la disponibilità.
2: Lo so che non è scelta vostra, voglio dire, la situazione un po', strana, campo neutro, senza tifosi.
3: Sono 22, finiamo, la costi tifosi, i tifosi sono fondamentali, sono importanti, 12esimo uomo in campo, ma ragazzi, non giocano né i tifosi, né i dirigenti, né gli allenatori, giocano 22 in campo, 30 se tutto va bene. Quindi non dobbiamo andare a costruire le favole di Adamo ed Eva. I 22 in campo sono gli attori protagonisti, o giocano a Capaci, o giocano al Granillo, o giocano nel campo di terra, là gli attori sono loro. Quindi noi possiamo fare tante parole, e infatti a me non mi piacciono tutti i paroloni che dicono le persone sul calcio, ormai è diventata uno show, e secondo me il calcio è qua dentro la partita. Può nascere una partita importante, come può nascere una partita che non porterà a niente, come potrà nascere una partita disastrosa per tutte e due.
0: Va bene, ringraziamo il direttore Graziano, grazie Strano, grazie davvero per aver partecipato.
1: Direttore.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
0: In bocca al lupo.
1: Vinca il migliore.
3: Grazie, vinca il migliore sicuramente, grazie.
0: Arrivederci, grazie ancora al direttore Strano.
1: Buongiorno, insomma, buongiorno. Stanno con Shalomo Rigo, vinca il migliore. Non lo so bello, perché. Comunque bello, allora abbiamo
0: bello diretto, direi il direttore, ha toccato dei punti secondo me.
1: Io l'avrei tenuto anche 3 ore.
0: Sì, sì.
1: Però la cosa più importante a mio avviso che abbiamo ascoltato oggi è che c'è la sua frase che io, se possibile, quando vuoi da lunedì la ritagliamo e la mettiamo in loop. Chi non ama la curva del Granillo? Io non sapevo fosse catanese, quindi ora sappiamo c'è almeno un catanese che ama la curva del Granillo. Vedi che ti provoco oggi.
2: Assolutamente. Io sono qui proprio perché le tue provocazioni sono... come
0: piace
2: dire,
0: essere provocato.
2: No, ma sono costruttive e sicuramente piacciono anche ai telespettatori.
1: Che ore sono?
0: Sono le 12:36. No, un'altra secondo me frase importante che ha detto il direttore, dice: se la Regina dovesse vincere anche a Trapani, al 90% ha il campionato in tasca. Forse, vabbè, un pochino affrettato.
2: Non mi trovo d'accordo su questa affermazione.
0: Sicuramente è un po' un'esagerazione, un'esasperazione del concetto, che però secondo me parzialmente rimane corretto. Nel senso, se la Regina dovesse anche andare a vincere a Trapani, che a mio avviso resta, nonostante le mille difficoltà, una delle trasferte più complicate di tutto il campionato, chiaramente potrebbe andare in volata, nel senso ancora un ulteriore segnale di forza e non dico il 90%, ma un 3%, 5% del primo posto se lo mette in tasca, a mio avviso.
2: No, io non sono d'accordo su questa affermazione del direttore Strano, perché secondo me lui l'ha fatta più da direttore del Trapani. Probabilmente, secondo me, voleva dire: se la Regina vincerà a Trapani, per il Trapani, perché poi l'ha fatto capire tra le righe, vediamo fino a dicembre eventualmente se dobbiamo intervenire sul mercato. Lui probabilmente, secondo me, voleva dire che se noi domani perderemo con la Regina, il Trapani esce fuori da giochi. Secondo me il Trapani è già fuori da giochi, senza dire altro e facciamo i dovuti scongiuri.
0: 17 punti
2: per me è già fuori da giochi, però lui, io penso, anche perché dobbiamo essere anche come dire, con i piedi per terra, se noi ci giriamo dietro la seconda in classifica a 2 punti dal punto di vista numerico, poi che San Biase, quindi secondo me è stata un po' esagerata, che se domani la Regina vincerà a Trapani ha già messo una serie dal punto di vista pratico. Poi nel campo, sappiamo benissimo che
1: allora succede. La partita di domani per me presenta delle insidie. Detto ciò, noi veniamo da 5 partite che per la Regina hanno portato 5 vittorie, quindi 5 partite in cui la Regina ha segnato sempre, 5 partite in cui la Regina non ha preso mai gol. Se neanche domani cade nessuno di questi tabù, cioè non dico cioè, sulla vittoria, per carità, ovviamente dobbiamo segnare per vincere, però dico, se continuiamo non solo a vincere, ma a vincere
2: e a convincere
1: senza prendere tiri, perché alla fine se arriva il tiro che è capace del gol ce lo fanno, con tutto il rispetto, però noi non abbiamo preso gol nelle ultime partite, a modi che abbiamo sicuramente rischiato, ma le partite in cui non abbiamo preso gol è soprattutto perché non sono arrivati tiri, quindi
0: allora, su questo io vorrei analizzare un aspetto, perché poi parliamo sempre benissimo di questa squadra, secondo me dobbiamo anche evidenziare ogni tanto le lacune, quelle poche che ci sono, ma non per cattiveria, giusto per fare una lettura a 360 gradi anche della squadra. Secondo me la Regina, sia con Illicata che con l'Avola, il gol l'avrebbe potuto prendere. Cioè, ricordiamoci che hanno avuto due occasioni, entrambe proprio nitide.
1: Ma anche col Modica, e sappiamo come.
0: Sì, Rosario Girasole fa quel salvataggio clamoroso. Però ripeto, c'è stato l'inizio, le prime due partite, quelle in casa, dove hai avuto un approccio un pochino difficoltoso. Poi questa cosa si è andata ad aggiustare, quindi già ti dice che ci ha lavorato Marchionni, ci ha lavorato la squadra.
1: Direi che è entrato Baldan anche nel
0: sì,
1: frattempo.
0: Sì, anche, è vero, assolutamente. Vabbè, con l'Avola c'era Baldan.
1: Sì, sì, per carità, però era ancora... Sì, non era caldo, diciamo, dopo 10
0: era
1: minuti.
0: Appena arrivato, era appena arrivato. No, vabbè, comunque, anche su questo, nel senso, alla fine, andando a guardare anche i lati negativi, scopriamo solo cose positive, perché anche su quello la Regina è migliorata, sull'approccio alla gara, sull'attenzione, e c'è comunque tanto, tanto lavoro da parte anche di Marchionni, Domenico.
2: Ma guarda, dirlo. Io mi sto facendo un'idea, perché poi sai com'è, un work in progress, domenica dopo domenica, perché è vero, i numeri sono inconfutabili, nessuno, la Regina, 5 vittorie, 15 reti, quindi una media di 3 gol a partita, 0 subito, questo è un dato di fatto, dove che poi nei 95 minuti ci sta la situazione che, passatemi il termine, in alcuni sotto alcuni aspetti è stata anche c'è stata favorevole, diciamo che questo fa parte un po' di tutto il contesto positivo che in questo momento regna dentro la squadra Amaranto. Ma la mia riflessione è un'altra, che oltre la qualità indubbia, indiscussa, che nei 95 minuti anche diciamo una prestazione sufficiente o prima o dopo la qualità del sindaco emerge, ma io quello che a me in questo momento sta emergendo è la fame, la cattiveria, la voglia di rincorrere gli avversari da semplice provincia. Qua vediamo che i primi difensori sono gli attaccanti, si fa un pressing a tutto campo, si aiuta i compagni, cioè ci sono tutte quelle componenti che diciamo sono nell'almanacco del calcio. Cioè qua è una squadra forte, di qualità, però è mentalizzata proprio a sudarsi la pagnotta e a lottare su tutti i palloni. Ecco che questo binomio alla fine sta portando i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
1: Per chi non lo sapesse, oggi il mister Marco Marchionni non parlerà, quindi o si è sparsa la voce che avremmo contattato il direttore generale del Trapani e avrà pensato Marchionni, beh, se parla il direttore strano io parlo a fare.
0: Tra l'altro no, ci dice
2: allora
0: che
2: parleremo noi, Paolo.
0: Tra l'altro, esatto. Secondo me ci ha ascoltato anche il patron Antonini, perché mi ha appena detto che sono in riunione, sono lì, stanno comunque già...
1: Dove sonera?
0: No, stanno sicuramente organizzando anche qualcosa in vista di domani. So che stanno facendo gruppo per la partita di domani, anche il patron, quindi come ci ha detto Grazie Nostrano è vicino alla squadra, nonostante le varie voci che comunque continuano, probabilmente sono anche abbastanza fondate sul...
1: Ma io non ho capito una cosa, cioè, è una voce o lo ha detto lui, cioè o lo ha detto Antonini in persona che si vuole prendere un club BC, perché se l'ha detto lui non è una voce, ecco.
0: Certo,
1: cioè, no, o meglio è una voce ma è la sua, ecco.
0: Sì, sì, poi bisogna anche verificare bene.
2: Ma guarda, il fenomeno Antonini, chiamiamolo così, è un po' un personaggio che in questi anni nel mondo del calcio e non solo, insomma, è stato il suo atteggiamento goliardico è uscito sempre fuori dalle righe. Diciamo che è un imprenditore con una voglia proprio spasmodica, che vuole a tutti i costi stare sempre sulle prime pagine del giornale, sia in un modo che in un altro. Però sinceramente se interessato, prima o dopo sta notizia uscirà, anche perché fronte San Benettese, se non sbaglio, avevo sentito anche qualche altro rumor di altri personaggi che si stavano avvicinando, a San Benedetto nel momento in cui la proprietà sta vuole cedere. Quindi parliamoci, al momento sono le solite chiacchiere da bar, poi dal dire al fare sappiamo benissimo che c'è tutta una situazione in mezzo.
1: Sì, sì, io credo al di là del personaggio, no, perché nel mondo del calcio è pieno di personaggi.
2: Assolutamente.
1: No? Cioè, non, in tutte le categorie ci sono dei parla parla, come dicono sulla piana, che ormai non hanno più né confine né ritegno, e di conseguenza non si tratta di discutere il personaggio. Antonini ha messo soldi. E chi mette soldi nel sistema al giorno d'oggi? Sì. Un attimo di considerazione, comunque, gli va anche data. Poi il motivo per cui ne ha messi tanti e ha cominciato o a non metterne più, o comunque ad avere delle problematiche
0: dire,
1: a Trapani.
0: Che comunque lui ha già smentito il suo interesse verso la San Benedettese.
1: Quindi era un imitatore.
0: Attraverso i suoi canali social ha scritto: e chi ha mai parlato di San Benedettese? Ma solo un pazzo andrebbe a comprare una società dove la tifoseria a suo tempo non lo ha voluto, perché prima di comprare il Trapani era interessato alla San Benedettese, ma la tifoseria, diciamo, non lo ha voluto, e di conseguenza lui ha deciso poi di non affondare il colpo e dedicarsi esclusivamente al Trapani. Quindi in questo momento è tutto congelato, diciamo così. Poi bisogna capire anche, sai, ci sono dichiarazioni a volte anche di per nascondere, per non
2: diciamo che anche un po' di strategia, spesso
0: esatto.
2: E volentieri si scrive quello che non si pensa, cioè, vabbè.
1: Quindi se questo è il metro, allora Bandecchi non prenderà mai la regina,
2: assolutamente,
1: perché non l'ha voluto.
2: Se il metro è questo, certo.
1: E a sto punto la San Benedettese se la potrebbe prendere pure Ballarino, perché lì nessuno gli ha detto non venire, no?
2: Ma provocazione bella, questa è un'entrata a gamba tesa senza se e senza ma questo io non lo so. Io, se l'ex patron Ballarino ancora è interessato al mondo del calcio, io questo non lo so, anche perché non si hanno più notizie se non dall'ultima trasferta,
1: magari dopo che scende la San Benedettese non si scrive, ecco, e arriva.
2: Voglio dire, io questo non lo so,
1: certo,
2: sicuramente
1: non è che arriva col traghetto a San Benedetto, cioè deve un attimo impiegare,
2: quindi vediamo
0: un pochino di più,
2: quindi sì, no, questo non è dato saperlo, almeno
1: col
2: che non faccia
1: almeno arriverà.
2: Vedremo,
1: se
2: vedremo.
1: Cantato nel frattempo.
2: Vedremo. Ma poi è distante da Catania a San Benedetto, è scomodo.
1: Distante
2: anche
1: l'editore di Antenna Sud, l'amico tuo.
2: È anche scomodo dal punto di vista logistico, quindi non so quanto sia conveniente per Ballarino.
1: Capito, so. Vabbè, studierà una maniera per.
0: Allora, io andrei a ricordare che comunque oggi è il gioco pronostico, quindi potete inviarci il vostro pronostico. Con risultato esatto più marcatore della partita, potete telefonarci allo 0965 58 704 o scriverci al numero WhatsApp un messaggio al 39 37 104 400. Vi aggiorniamo anche che c'è una novità, nel senso che per venire incontro anche alle richieste dei nostri ascoltatori, da questa giornata, quindi quello che è successo prima non vale.
1: Non
0: c'è effetto retroattivo. Vincerà anche chi indovinerà solo un marcatore più risultato esatto. Almeno che tra i partecipanti qualcuno riuscisse anche a indovinare il primo marcatore. Ovvero, mi spiego meglio: se qualcuno riesce a indovinare il primo marcatore più risultato esatto, si assicura un premio. Se non dovesse esserci nessuno che riesca a indovinare il primo marcatore, vincerebbe il premio anche chi indovina solo un marcatore più risultato esatto. Quindi priorità a chi indovina il primo marcatore. Se non c'è nessuno che vince il primo marcatore, chi indovina il primo marcatore vince chi indovina un marcatore, ovviamente con il risultato esatto annesso.
1: Ascoltami, per questa partita che ne dici se diamo il via libera alle persone a non dire il risultato ma solo il marcatore, nel senso che c'è giallo che gioca sia per noi che per loro, no? Ce ne sono basta dire giallo e poi come finisce insomma, puntate sul giocatore anziché sul risultato.
2: Non lo so, dite voi, io sulla metodologia non entro in merito, però bello è del risultato, dai, voglio dire, è stato il gioco pronostico, si è sempre identificato un risultato, però potrebbe anche essere questa una buona idea, vediamo cosa dicono
0: i
2: nostri tifosi.
0: Ricordo anche i premi, che sono tra l'altro molto interessanti.
1: Senti,
0: perché abbiamo sia dei premi annuali che appunto per la partita, quindi dei premi settimanali. Adesso andiamo a leggerli. Allora, i premi sono i seguenti. I premi settimanali prevedono un chilo di gelato più 4 brioche da Cesare, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E poi abbiamo i premi annuali, che sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerta da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe di fotografie 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Quindi premi molto molto interessanti, e per questo diciamo è giustificato comunque il fatto che chiedavamo il primo marcatore, però per venire incontro, diciamo, abbiamo deciso,
1: dopo 5 tentativi, insomma, che non la beccate,
0: di aprire la possibilità di vincere anche a chi dovesse indovinare solamente un marcatore.
1: Se no, poi arriviamo a fine campionato, sto gelato di squaglia, sapete, di conseguenza.
2: No, speriamo di no, dai, speriamo che insomma si arrivano a questi, al risultato giusto per consegnare questi premi, anche perché mi sembra che quest'anno Turing ha alzato un po', come dire, il livello di qualità dei premi è notevole, quindi è giusto che i tifosi vengano premiati, anche perché si stanno dimostrando sempre competenti, attenti, capaci. Quindi quest'anno ci sono, visto il pregresso, ci sono tutta una serie di fattori positivi che almeno inizialmente stanno, quindi anche i premi è giusto che siano consegnati alla nostra tifoseria, che si sta facendo apprezzare domenica dopo domenica.
1: E allora, prima nella chiacchierata col direttore del Trapani abbiamo così intuito che comunque un ricambio naturale inorganico al posto di Maltese ce lo possono avere già, può essere Oleveche o Napolitano, quindi uno di questi due secondo me giocherà titolare. Che dubbi, Domenico De Marco, ci possono essere invece per uno come Marchionni, che ha quasi tutto l'organico a disposizione, difficilmente ci sarà Reis. Vediamo Franchini come sta, insomma, a livello anche intestinale ha avuto qualche problema in settimana. Guida è già andato in panchina, non è subentrato, ci aspettiamo che possa essere utilizzato in Coppa Italia, anche se Marchionni secondo me la Coppa non è che la sottovaluta, cioè non è che andrà con il rincalzo. No. È chiaro che farà ruotare le forze, farà ruotare le energie, però a tuo avviso i principali dubbi riguardano quali calciatori?
2: Ma guarda, intanto bisogna capire come è andata la settimana di lavoro, però dalle notizie che abbiamo si è lavorato in maniera importante, serena, si è potuto anche, diciamo, c'è stata anche la possibilità, non avendo turni frasettimanali, di poter lavorare con una certa intensità. Mio modesto parere, io penso, ma questa è una mia considerazione, che linea di massima non si dovrebbe spostare rispetto a domenica scorsa, le uniche due varianti, ma bisogna capire se inizialmente o a partita in corso potrebbero essere Rossetti ed Alma. Quindi poi linea di massima vedo una difesa, mi dispiace per Rosario Girasole, però in questo momento vedo una difesa ben consolidata con Giovane Fazio più Baldano e Vancini. In mezzo al campo, ripeto, tranne la variabile Rossetti, però non penso, cioè, che bisogna capire, ma sarà sicuramente dalla partita. E poi in attacco, se dare ancora fiducia agli altri dal primo minuto o inserire subito Alma. Poi linea di massimo gli esterni, insomma, Toscano e Baggi, non stiamo qui, a Bonchelè e a Quadro, cioè io penso che non ci saranno grandi stravolgimenti, così come penso, perché ne parlavamo anche con Paolo a microfoni spenti, è vero che la gara di Coppa Italia rappresenta insomma sempre un appuntamento importante, però con una rosa di 25 calciatori tutti di indubbio qualità ci sarebbe anche un po' pensare la gara di mercoledì. Probabilmente mercoledì giocherà chi fino adesso sta giocando meno, per come la leggo io, anche perché è inutile dirlo, il campionato ha priorità senza se, senza ma. Quindi in questo momento secondo me il mister non stravolgerà più di tanto.
1: È chiaro che dovesse affidarsi ad Alma dal primo minuto, sappiamo tutti che va in panchina uno tra Magrassi e Giallo, su questo non credo ci siano grosse discussioni, e poi al limite possiamo discutere se con Alma fa il 3-4-2-1 inizialmente, mettendo lui e Rotolo a mezze punte, oppure se insiste sul 3-5-2 o 3-5-1-1 in questo caso. Invece
0: secondo me, se posso dire la mia, vedremo Rossetti al primo minuto.
1: Ecco, ma al posto di chi?
0: Di Rotolo. Quindi per me se la gioca un po' come ha fatto alla Lamezia a centrocampo e cambia in avanti. Per me potrebbe anche iniziare Guida se sta bene, o comunque uno tra Guida e Alma.
2: io personalmente, per me Magrassi rimane un punto inamovibile. Sì, io non vedo che in questo momento Magrassi è per condizione, per caratteristiche,
1: non essendoci race,
2: io come punto fermo in attacco Magrassi, anche perché sta dimostrando veramente, anche nella fase di non possesso, ecco, di recitare appieno quelle che sono le linee tattiche di mister Marchionni. Poi sulla seconda punta qua c'è da capire, Alma sì, Alma no, fermo restando che non penso che si discosterà dal 3-5-2. Ho visto qualcosa del Trapani mister Misiti, che lui normalmente ha sempre giocato col 4-3-3 o addirittura col 4-2-3-1, poi dipende, cioè si è subito cavato, un po' continuato quello che era il modus operandi di Aronica, e 3-5-2 ha giocato a Ragusa. Io penso che sarà una partita a specchio, dove ci sarà l'uno contro uno, come c'è stato anche contro la Nuova Igea, quindi ognuno avrà il suo riferimento, e probabilmente vedremo un Trapani che agguerrito soprattutto sul nostro centrocampo, dove ci sarà l'uno contro uno con una marca ben come dire, vecchio stampo, dove si guarda più l'avversario che, diciamo, l'aspetto tattico della propria squadra, almeno nella fase iniziale io la leggo così.
1: Ci può stare, vedremo quelle che saranno le scelte dei tecnici. Ricordiamo che Marchionni non rilascerà dichiarazioni in conferenza, verranno pubblicate dei virgolettati dal sito ufficiale della Regina più tardi. E
0: direttamente dall'ufficio stampa della Regina, se dovessero uscire, ma non credo, entro le due le leggeremo qua, ma non penso, quindi probabilmente usciranno nel pomeriggio. Sì, comunque dice bene Domenico, Magrassi è un punto fermo, come punti fermi secondo me sono a quadro e Lancini, quindi diciamo che la colonna portante della Regina bene o male è questa qui, che sono i tre leader secondo me di reparto, poi gli altri ruotano un pochino tutti, però nelle partite soprattutto come quelle di domani difficilmente non vedremo questi tre in campo, almeno disqualifiche o infortuni che speriamo non arrivino mai, e di lato ovviamente bisogna metterci anche Baldan, perché chiaramente soprattutto dietro Lancini e Baldan creano una coppia,
1: difensiva,
0: che voglio dire, Fazio è un ottimo giocatore, per carità, non me ne voglia il ragazzo, però di lato a due giocatori così difficilmente vai in difficoltà. Poi comunque Fazio sta dimostrando anche di essere singolarmente molto valido. Pronto, buongiorno.
4: Devo dire il risultato della Regina.
0: Sì.
4: 1-0 Toscano.
0: Nome, come ti chiami?
4: Claudio.
0: Claudio, mi dici anche l'iniziale del cognome?
4: Inguazia.
0: Ok. Grazie.
4: Prego.
1: Ciao, grazie.
0: Dicevo, comunque, nel senso, il reparto arretrato, chiaramente poi Rosario Girasole a mio avviso non gioca soprattutto per la carta d'identità, perché è un 2006, quindi sei costretto anche a giocare con un 2008, che voglio dire, con queste caratteristiche poi è anche difficile tenere fuori come Fazio.
1: Anche Toscano è un inamovibile ormai di questa squadra, sono un punto fermissimo, nonostante appunto non sia facente parte della classica spina dorsale della squadra, che portiere, difensore centrale, mediano e centravanti, quindi Toscano sta facendo veramente la differenza, soprattutto in considerazione dell'età e del fatto che ha 18 anni.
0: Pronto, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti e tre, sono Domenico.
1: Buongiorno.
5: Sì. 0-3 Iallo si gioca, aspetta un
0: minuto. Ok.
5: E poi un'altra cosa se posso dire.
0: Sì, sì, sì, signor Domenico, mi può dire anche l'iniziale del suo cognome, così la...
5: S.
0: Ok.
5: S come sud.
0: Ok.
5: Senti, sì. Una cosa, sinceramente ho sentito stamattina, sono rimasto un po' male. Mi diceva, sono messo mai, è vero che ne sta parlando. È vero, sta guidata.
1: Quello dell'anno scorso?
5: No, quest'anno.
1: Ah, sì?
5: Mi sembra una porcheria incredibile. Dico, abbiamo notizie, no?
1: Guardi, a noi non è arrivato niente, però noi non siamo al libro.
5: No, questo mi diceva stamattina, non so chi l'ha detto comunque, non me l'ha detto, l'ha sentito, non so dove, in qualche radio, non lo so. Mi sembra una cosa assurda comunque.
0: Niente, no, ma qua. Sinceramente faccio fatica a credere una cosa del genere.
5: Ma pure io, ma una cosa ci chiamava qualcuno.
0: Mi prendo la responsabilità. Possiamo stare tranquilli da questo punto di vista.
5: Ma penso proprio di sì, ci mancherebbe non, questa.
0: Non esiste.
5: Questi dubbi c'erano, ma quest'anno no. Chiedo scusa per questo.
0: No, lei ha chiamato anche settimana scorsa, giusto, per il pronostico.
5: Ma sì.
0: Abbiamo cambiato le regole da questa giornata. Quindi potrebbe vincere anche non indovinando il primo marcatore, ma un marcatore della partita.
5: Ah, vabbè, ok, uno dei tre, diciamo.
0: Sì,
5: grazie,
0: sì.
5: Saluti.
0: Arrivederci.
1: Gentilissimo.
0: Vabbè, poi vengono fuori tante cose. Paolo, sinceramente, ora rispondiamo alla telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Mi
0: sente? Sì.
1: Buongiorno.
6: Ok. Ho scritto già su WhatsApp.
1: Sentiamo un po' basso.
6: Siamo da Carmagnola.
0: Sì,
1: e gridi che da Carmagnola
0: arriva. Ti sentiamo malissimo.
6: 1-1 Materassi.
0: Nome?
6: Gianni P.
0: Ok, ti ho già segnato, grazie.
6: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: No, io diciamo ho pessimi precedenti per quanto riguarda le gestioni economiche, di conseguenza mi sto zitto, ecco.
2: Io invece voglio dire la mia in merito, dove non voglio commentare questa chiacchiera da bar che è emersa. Io invece dico un'altra cosa, torno indietro 7 giorni fa, quando il patrono Lotito è arrivato a Reggio per 2 giorni, sia per impegni calcistici e non, dove ha dimostrato ancora una volta progettualità, programmazione, idee ben chiare, voglio dire, certezze. Quindi, a distanza di 7 giorni, che stamattina, ecco, esca fuori la chiacchiera da bar, consentitemelo, Andrea e Paolo, ma veramente da bar, sinceramente, questo sicuramente sono delle chiacchiere, scusate il gioco di parole, che secondo me già stiamo sprecando troppo tempo.
0: Pronto, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, Francesco Tita, Reggio Calabria.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
7: Ecco, senta, no, io chiamavo, si può fare il pronostico?
0: Certo.
7: Della partita?
0: Certo.
7: Ecco. Allora, la vittoria a favore della Regina per 3-0.
0: Ok. Chi segna? Chi segna? Pronto? Va bene, lo inserisco io, diciamo, uno così. No, vabbè, forse non ci siamo resi conto un po' tutti della caratura del personaggio che è venuto a Reggio Calabria, perché se diciamo certe cose, non so ora io chi abbia diffuso la notizia, quindi non mi esprimo in merito, però voglio dire, la caratura del personaggio Lotito non credo che abbia bisogno di presentazioni. Voglio dire, presidente della Lazio da 23 anni e non si è mai lamentato nessuno, non ha mai avuto un punto di penalizzazione per pagamenti non effettuati o cose del genere, quindi voglio dire, basta solo questo per capire che certe dinamiche in questo momento non esistono a Reggio Calabria, per fortuna, dopo anni comunque molto complicati anche sotto questo aspetto.
2: Ma guarda, profilo Lotito, prima quando parlavamo di Antonini, diciamo, sì, personaggi un po' goliardici, anche Lotito rientra in questa, diciamo, passatemi il termine, in questo club di personaggi un po'. Però oltre l'atteggiamento della persona, qua ci sono dei dati inconfutabili. Qua stiamo parlando che ha preso la società, anche la settimana scorsa ha detto: ho fatto uno sforzo immane per acquistare, ecco, la Regina, forse anche esagerando. Nel giro di 15-20 giorni ha messo giù una squadra, perché diciamoci queste cose, e da 3 anni a questa parte che si parlava di Alma, di Aguadro, di Guida, di Rancini, sono arrivati nel giro di 15-20 giorni. I risultati, parlavamo prima, abbiamo snocciolato 4 numeri, cioè, quindi stiamo parlando, quando abbiamo parlato di Lotito, abbiamo parlato di Progetto Lazio, abbiamo parlato di gente che da 25 anni, Armando Calveri, Romairone e quant'altro, che sono dentro il sistema da tanto tempo. I risultati stanno, c'è inutile che li commentiamo, sinceramente, ecco, avere dubbi sulla progettualità e sopra sull'intenzione in tutto questo, apro e chiudo parentesi, il sindaco si è esposto in prima persona facendo da trade union affinché questa cosa si concretizzasse come primo dossier sulla sua scrivania, e quindi secondo me io non capisco, ecco, la chiacchiera da bar che arriva il sabato mattina e dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra.
0: Sì, no, poi tra l'altro anche guardando i professionisti, perché siamo nei dilettanti, ma alla Regina sono arrivati i professionisti e non credo che abbiano bisogno,
2: Andrea,
0: di,
2: questa è una società
0: di garanzie da parte di Lotito.
2: Si lavora tanto a testa bassa e si parla poco. Si lavora tanto, non ci sono organigrammi pretorici con tante figure, ma qui stiamo vedendo che in questi due mesi testa bassa e pedalare e stanno arrivando i risultati. Ad oggi facciamo i dovuti scongiuri, non c'è stato nulla fuori posto. Si pensa di lavorare, si pensa di arrivare all'obiettivo. La dichiarazione di qualche giorno fa di Romairone: siamo obbligati a vincere, perché quindi voglio dire, il trend è questo da qui a maggio, e noi in primis che abbiamo un microfono quasi quotidianamente, poi tutta la tifoseria che onestamente i 7000 di domenica, ma io sono sicuro che un risultato così positivo, una vittoria di Trapani, la gara in casa con la Vibonese, veramente si rischia di andare oltre. Anche i tifosi stanno facendo la loro parte, quindi c'è un puzzle oggi con tutte le componente al posto giusto che secondo me fanno ben sperare.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Comunque lo testimoniano anche gli uomini che hanno scelto di venire a Reggio Calabria, e sono molto tranquillo, possiamo dormire. Non
2: c'è oggi cuscino, la Regina è attrattiva, cosa che non era prima. Oggi i calciatori, c'è quest'anno al 25 di luglio, sto facendo un esempio, chiami a quadro piuttosto che guida, non ci pensa due volte a dire vengo a Reggio. Cioè oggi i calciatori vengono a Reggio Calabria perché vedono progettualità, vedono una proprietà importante.
1: Ricordiamo che a fine mercato Magrassi aveva il Lecco. Bravo. E Rossetti aveva addirittura il Sudtirolo in B.
2: Sudtirolo in Serie B, cioè stiamo parlando che oggi Reggio Calabria è attrattiva, i calciatori vengono qui perché ci credono al progetto. E vi dico di più, voi siete stati bravi qualche settimana fa quando avete intervistato il responsabile del settore giovanile di Genova, dove ha detto Reggio Calabria quando ci chiama la Regina, e quindi stiamo parlando di Genova, di
1: un fatto benissimo citarlo perché si chiama Trapani, quindi insomma siamo cioè, quindi, in favola.
2: Cioè, quindi voglio dire, quando chiama la regina non è Serie D, la Regina è un'altra cosa, è per il progetto e per la piazza e per insomma tutta la storia che Reggio Calabria ha rappresentato nel mondo del calcio.
0: Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Anna da Milano, volevo fare un pronostico.
0: Ciao, ciao.
1: Buongiorno.
8: Ciao Andrea. 1-1 Toscano.
0: Ok, grazie.
8: Grazie, ciao. Buona giornata. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Sì, ma infatti lo dimostra il calciomercato, gli uomini in generale che sono arrivati, Romairone, Marchionni, chi comunque compone lo staff di Lotito, avete nominato Calveri, quindi voglio dire, chiacchiere che fanno solo male e che possono destabilizzare un pochino l'ambiente, ma io credo che poi i giocatori che giocano con questa determinazione, con questa cattiveria, non abbiano altri tipi di problemi, perché li abbiamo vissuti in altri momenti.
1: A me solo il guardaline mi ha destabilizzato.
0: Infatti, pronto, buongiorno.
9: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Sì, buongiorno, sono Alessandro M.
0: Ciao.
9: Ciao, ciao a tutti. 2-1 Regina, ma grazie.
0: Ok, grazie.
9: Grazie a tutti.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: E leggo anche un messaggio che ci arriva su WhatsApp. Ci scrive Nuccio, dice: buongiorno a tutti.
1: Signori,
0: smettiamola di continuare a ripetere di subire il gol. Questa squadra è costituita da un organico che non può che vincere e non subire gol. Ci sarebbero i record da battere per gli annali. Il blasone lo richiederebbe. Dice.
1: Ma sì, infatti io farei questo tipo di pronostico, cioè chi ci segna per primo? Cioè, indovinate, ecco, cioè, ditele tutte, ecco, da qui alla fine, quella che non abbiamo ancora incontrato.
0: Se giocassimo fuori casa a Vibo, ti dico che potremmo prenderlo il gol dalla Vibone, in

0: d'accordo il mister, se lui vuole però.
1: Ma no, vai, gol,
0: prima anche dopo. Perché potremmo, cioè, allora, grande idea, mettiamo Marchionni sulla fascia e Pippo Toscano in panchina. Così possiamo dire che il mister è toscano.
1: Sì, sì, sì, no, vabbè, secondo me.
0: Però Marchionni non è 2008.
1: Secondo me, ecco, intanto dobbiamo fare gli apprezzamenti, come diceva prima Andrea, a tutto il reparto difensivo, ma un reparto consolidato, ma la prima difesa parte proprio dall'attacco. E poi anche una parola io la vorrei spendere sul Lago Nigro, che così, se il portiere in questo momento in tutta Europa, se non sbaglio, dalla Serie D alla Serie A, imbattuto, diamo merito anche a sto ragazzo che quest'anno si sta dimostrando, ecco, più sicuro, ha lavorato parecchio, sta migliorando domenica dopo domenica. Se il mister a oggi giustamente non lo ha mai messo in discussione, evidentemente anche durante la settimana, quindi diamo merito, perché poi quando vedi gol subiti zero, ecco, è giusto che il primo merito ce l'ha il portiere, perché poi è quello il terminale delle deviazioni. Quindi è giusto spendere anche una parola a favore di Lago Nigro, che si sta dimostrando sempre più sicuro.
2: Claudio ci scrive.
0: Qual è Claudio?
2: Non lo so, un Claudio ci scrive.
0: E non vorrei che fosse lui.
2: No, non è Claudio. No. Non è né quello dei nostri studi, né Claudio quello grosso. No, dice: se ci facessimo un autogol. C'è comunque anche un po' di ironia generale. C'è chi dice faremo 100 gol.
0: Secondo me è lui.
2: Angelo ci dice: Io continuo a pensare che la Regina rimane la top squadra del campionato e che quest'anno non perderà una partita, forse qualche pareggio. È successo al Trapani, non capisco perché non può succedere a Reggio. No, può succedere, come
0: al
2: no?
0: Trapani di Antonini, peraltro.
2: Sì, sì, sì, infatti.
0: Quindi se non ci fa gol manco il Trapani di Antonini, onestamente.
2: Pronto, buongiorno.
3: Non sono quel Claudio, nonostante io abbia un figlio che si chiama Enrico.
0: Ah, guarda tu le coincidenze, ecco.
2: Addirittura l'hai fatto apposta.
0: L'hai pagato lo stipendio a tuo figlio, ecco.
3: Assolutamente no. Mio figlio però vuole il pronostico.
2: Ok, vai. Okay.
3: Enrico.
4: 2-1 Regina, segnano Grassi e
3: Magrassi e Bonchetti. Ok. Tutte e due.
0: Okay. Allora, no, mi prendo io qua la responsabilità. Se vinciamo a 2-1 e segnano Magrassi a Bonchetti, avete diritto a due premi.
3: Benissimo, Paolo.
0: Cioè, secondo me dovreste andare a farvi un massaggio da Musa con la maglia di Progetto Turing indosso, ecco, cioè per me.
3: Sono d'accordo.
2: Assolutamente.
0: Grazie a entrambi, grazie Claudio e Enrico.
3: Ciao, grazie.
2: Grazie. Sì, nel senso, vedi un po' le coincidenze. Claudio Enrico.
0: Esatto.
2: Ci chiedono quanti gol ha preso il Trapani e quanti ne ha fatti. Adesso a memoria mi viene difficile, quasi quasi dopo andiamo a guardare. Però parliamo un attimo anche nel concreto della partita di domani.
0: Sì.
2: Perché ne abbiamo parlato poco. È una partita, ora, a parte gli scherzi, non semplice. Perché, come abbiamo detto anche col direttore Strano, il Trapani è un organico non da salvezza, comunque un organico per stare nelle zone alte della classifica, perché ci sono calciatori importanti. Levec lo conosciamo, lo vediamo ormai da parecchio tempo, e conosciamo Sasanelli, conosciamo Danfa, che è un altro giocatore che ha giocato tanto in Calabria, San Luca, Locri in Serie D. Quindi sarà una trasferta abbastanza complicata, secondo me, anche perché loro arrivano con fiducia, hanno vinto, hanno cambiato allenatore, vorranno provare quantomeno, secondo me, a non perdere sicuramente.
0: Allora, è chiaro che se dovessero essere confermate, diciamo, le indicazioni sul modulo del Trapani, quindi questo 3-4-1-2 o 3-5-2 col vertice alto, se preferite, da parte del mister Misiti, che era praticamente lo stesso schieramento adottato da Aronica nonostante la cessione di Maltese, potrebbe venire fuori una partita abbastanza bloccata, specie se Marchionni dovesse a sua volta confermare il 3-5-2 con A4 davanti alla difesa, perché si rischia veramente di giocare a specchio, quindi con calciatori che vanno ad annullarsi a vicenda. Quindi i dubbi dello schieramento della Regina li sappiamo. In effetti posso, insomma, anche io pensare che si possa affidare di nuovo al 3-5-2 con Rassetti mezzala sinistra, senza togliere a Bonchelè e facendo qualche altro tipo di valutazione sul rotolo, cosa che abbiamo già visto al Dippolito di Lamezia, anche se non credo che il campo di Capaci sia come tipo di terreno paragonabile, no? Cioè, a Lamezia hai fatto quel tipo di scelta anche perché ti ritrovavi su quel terreno che terreno non era una spiaggia, in buona sostanza, con un po' di erba qua e là.

0: quindi quello di Capaci credo sappia un sintetico, no? Insomma, sì. Peraltro insomma, un prato nuovissimo, è stato inaugurato inizio agosto, sì. Quindi vediamo, mi incuriosisce molto il tipo di scelta che farà Marchionne nel centrocampo, non solo sugli uomini ma di conseguenza anche per l'assetto, perché insomma a Bonchelè comunque nell'ultima partita lo abbiamo visto e non visto, diciamo, nel senso che è stato poco nel gioco. Però insomma è il capocannoniere della squadra oggi, anche lei con 3 gol, e l'ultima volta fuori casa ha fatto addirittura doppietta, quindi ci penserei 2 volte, no, prima di lasciarlo fuori. Per me Rossetti, già mi sono sorpreso di vederlo in panchina domenica scorsa, onestamente non penso sia un calciatore che potrai tenere in panchina per troppe settimane consecutive, per troppi turni di campionato consecutivi, quindi in effetti mi aspetto un utilizzo. Vediamo se al posto o di Abonkele, quindi anche con un 3-4-2-1, o al posto di Rotolo, a quel punto è per forza 3-5-2, fermo restando che Rotolo ti può fare anche la mezzala destra nel 3-5-2. Quindi se ci sono sia Rotolo che Rossetti, può fare anche il 3-5-2. Se non c'è Rotolo e c'è Rossetti, c'è Bonchelè, sarà per forza un 3-5-2. È chiaro che per fare il 3-4-2-1 ti serve anche Alma o Guida, ma penso più Alma, dato che comunque viene da un gol, viene da un secondo tempo con una gran bella prestazione. E quindi sono queste due le scelte, le altre penso anch'io che siano tutte confermate, a meno che non sorgano problemi di natura fisica dell'ultima ora durante la rifinitura. E nel Trapani, sì, uno come Leve, che io me lo ricordo già quando aveva 18 anni e giocava in C nell'Acragas,
1: sì. No, un bel giocatore,
0: in un Acragas in cui c'era anche Ciccio Sanandria,
2: non dimentichiamo quell'anno. Quando è venuto anche a Reggio con Locri, dove ha dimostrato, sì, tanta roba, tanta qualità. Ma guarda, io volevo solo, secondo me i dettagli fanno la differenza, se utilizzare Rossetti piuttosto che Abonkele piuttosto che Rotolo, cioè stiamo parlando tutti i giocatori dove gli equilibri della squadra si rimangono inalterati in linea di massima. Qua c'è da capire, ecco come il mister vi ha visti durante la settimana, quindi anche l'aspetto psicomentale e soprattutto la variabile tattica, che se Rotolo ha più qualità, quindi magari si potrebbe siccome nell'inserimento senza palla potrebbe fare il trequartista aggiunto rispetto a un Rossetti che è un po' più, anche se ha dimostrato Rossetti che in zona gol è anche efficace. Cioè qua sono talmente, i dettagli fanno la differenza, sono talmente minimi che il mister deciderà all'ultimo momento, perché avere 16, 17, 18 calciatori tutti allo stesso livello, questa è la forza della squadra.
1: Sì, che poi, quindi, ricordiamo che tanti non li abbiamo ancora mai visti. Franchini, sì, su tutti, a Guida ha giocato 20 minuti.
2: Sì, sì, ma voglio dire, io sono fiducioso che il mister, guardate che in queste prime 5 gare, è vero che c'è stato il turno infrasettimanale, però lui ha cambiato la formazione per 5 undicesimi, per ben 3 volte. Quindi per dire cosa? Per mandare un messaggio chiaro al gruppo squadra, dove lui fa l'affidamento che lui dà a tutti i giocatori in linea di massima, quelli disponibili, per lui tiene tutti sulla corda, e questo è un altro segnale importante. Cioè se domenica vedremo Abonkele in panchina, non bisogna gridare allo scandalo, perché Rossetti si equivale, anzi sotto certi aspetti la stessa cosa dicasi, cioè qua stiamo, ecco, ci stiamo fortunatamente rispetto al passato che avevamo molto più argomenti, cioè qua ci stiamo sforzando per capire se il problema è Alba piuttosto che Rossetti. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che veramente c'è serenità anche nelle scelte, perché stiamo parlando di tanta roba ma soprattutto di tantissima qualità.
1: Abbiamo visto pochissimo De Mori, non abbiamo ancora visto Palmieri, che purtroppo si è fatto male,
2: non abbiamo visto Domenico Girasole,
1: abbiamo visto che ha toccato un pallone,
0: non l'ha visto quello dell'Avola che doveva marcarlo, perché è entrato e non l'ha visto, gli è sfuggito,
2: so. Cioè la riflessione è questa oggi, ecco, per dire la forbice, Paolo, abbastanza larga. L'anno scorso Domenico Girasole non solo titolare inamovibile, ma è vero punto di riferimento, è in fase difensiva, è in fase offensiva. Oggi Domenico Girasole purtroppo, non so se dire purtroppo, cioè non trova spazio. Ecco, questo è il termometro che quest'anno c'è dentro il gruppo squadra reggino, di tanta qualità che è stata messa, diciamo, a disposizione di mister Marchionni, proprio cose che negli anni passati non dimentichiamo. Cito solo un esempio: che quando Barilla si è fatto ammonire e non ha potuto giocare la gara successiva
1: con Siracusa,
2: ecco, dice: non abbiamo chi sostituire Barilla. E poi purtroppo le cose sono andate giusto, sì, ecco, comunque... mi è arrivato sto flash per dire che quest'anno fortunatamente questo problema non c'è, perché ci sono 20 calciatori tutti bravi e tutti di grande qualità.
1: Sì, sì, assolutamente, e tanti non li abbiamo ancora visti, ripeto, quindi non sappiamo cosa ci aspetta. Beh, sicuramente mercoledì poi torna, secondo me sarà un appuntamento più che un peso. Sarà molto utile.
0: Infatti,
1: per far girare tanti
0: giocatori. Ci sono calciatori che non vedono l'ora che arrivi questa partita.
1: Che non hanno ancora mai giocato. Che poi, tra l'altro, ricordo anche un episodio per sostenere la mia tesi: che tanti giocatori poi possono venire fuori anche attraverso la Coppa Italia e ritagliarsi uno spazio in campionato grazie alla Coppa Italia. Vedi, per esempio, quello che era successo con Doyè, che non giocava mai, era un oggetto misterioso. Trogini lo mette terzino sinistro. Mi pare contro la Gelbison, fa una grande partita e da lì comunque si ritaglia uno spazio interessante. Chiaramente dinamiche diverse, perché la rosa in quel momento aveva bisogno probabilmente anche di un giocatore come Ndoye per l'undici titolare, però chissà che magari Runza fa una grande prestazione mercoledì se dovesse giocare con Ligia Virtus, piuttosto che Porcino o Franchini, non lo so, penso che ha giocato meno sia per infortuni che per altre dinamiche. Quindi per me tornerà utile la partita di mercoledì, a prescindere dal risultato, per capire anche se magari qualcuno si può ritagliare uno spazio anche da protagonista anche in campionato.
0: Allora, che l'organico attuale sia più forte rispetto a quello, diciamo, delle precedenti stagioni in Serie D non ci sono dubbi, però credo che la cosa più importante sia un altro tipo di differenza. Cioè, il momento in cui Toscano subentra in Coppa Italia, fa quel tipo di partita, e noi già otteniamo certezza che Toscano, che era stato annunciato come prestito, alla fine era di proprietà della Regina, e soprattutto ci risulta che ci siano già discorsi in atto affinché, diciamo, venga valorizzato il più possibile. Ecco, c'è il valore
1: per valorizzarlo, però devi andare via da questa categoria.
0: Sì, però dico, cioè, come valore di cartellino, certo. Ecco, ci risulta che ci siano già discorsi in atto per renderlo sempre più importante, ecco, certo. Questo il valore di questo ragazzo, e quindi non è che Toscano è subentrato e Romirone è andato su Instagram a mettersi 50 foto, capisci? Cioè, è andato a parlare col procuratore, e questa è la principale differenza, penso, insomma, rispetto al passato, la gestione del gruppo, la gestione di quello che hai.
1: Obiettivamente poi non è neanche avuto negli ultimi anni giocatori di questo tipo di valore.
2: Diciamo che
1: tua proprietà, perché avevi un paio di calciatori interessanti, ma
0: sì, però
1: non sono mai stati tuoi. Perché vedi, per esempio, secondo me uno degli under più forti che è arrivato a Reggio era Forciniti, che però non si è riuscito a trattenere.
0: Esatto, ma questo è il problema, capisci? Quando Forciniti, che era in prestito all'Empoli ma era a scadenza, non si è riuscito a trattenerlo, e nel momento in cui hai capito che non riuscivi a trattenerlo, Forciniti è sparito. E Ndoye, che avrebbe sicuramente guadagnato di più, con tutto il rispetto, a lavorare in uno dei nostri inserzionisti che mettono in palio i premi, si è andato a fargli l'offerta al ribasso per rinnovare. Cioè, sei partito da 280 euro, gliene hai offerti di meno per farlo restare a Reggio Calabria. Di conseguenza è lì che hai perso su tutta la linea, perché il campionato lo puoi anche perdere, però nel momento in cui valorizzi sul campo dei giocatori che poi vai a perdere anche quelli, è lì che capisci che non puoi fare calcio, non che non lo sai fare, non lo puoi fare, sono due cose diverse.
2: E la notizia di ieri, almeno,
0: perché fai danni.
2: La chiacchiera rispetto a quello telefono, che dice Paolo. Sì, vai.
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi tutti, Michele.
0: Buongiorno. Sì. Buongiorno, Michele.
3: Io aspettavo una vostra telefonata e purtroppo non è arrivata.
1: Ah, ho confuso, no, stavo appunto, ho confuso l'ascoltatore di prima con lei, signor Michele. Abbiamo cambiato qualcosina nel regolamento, quindi da questa giornata in poi potrebbe vincere anche chi indovina solamente un marcatore.
3: Quindi quello è andata...
1: No, perché comunque era in vigore il regolamento precedente, quindi... Quella è andata come è andata da questa giornata. Poi ci sono ancora 30 giornate, quindi.
0: Però abbiamo ascoltato il suo consiglio, ecco.
1: Esatto.
0: Se la può consolare.
3: Allora 0-2.
1: Chi segna?
3: Guida.
1: Ok, Guida, mi può ripetere l'iniziale del cognome?
3: Michele L. Okay. L Livorno.
1: Perfetto.
0: Grazie.
3: Grazie,
0: gentilissimo, grazie.
2: Volevo un attimino completare, sì, che ieri è arrivata anche questa chiacchiera che riguardo la programmazione che c'è già da quest'anno rispetto agli allo scorso anno o agli scorsi anni, che già si sta lavorando su Rosario Girasole per, sì, sì, per discutere sul contratto. Ecco, un ragazzo che ha dimostrato insomma in 2006, quindi già l'anno prossimo. Ma già dove la qualità del ragazzo insomma non si discute, in questo momento non sta trovando il posto da titolare per gli incassi, però già la proprietà, la società, la direzione tecnica già si sta portando avanti per discutere sul contratto di Rosario Girasole. Questo è un ulteriore elemento che quando c'è la programmazione futura, che già questi sanno il prossimo anno, sicuramente sperando incrociamo le dita in un campionato diverso, ecco già su chi affidarsi. Soprattutto su sti giovani, ecco, lui diceva poc'anzi Toscano che Rosario Girasole, Lago Nigro se non sbaglio ha 2 anni di contratto,
1: Palmieri,
2: Palmieri anche, cioè, voglio dire, questo non si guarda solo fino al muro, ma quasi sta guardando oltre al muro, ma oltre.
1: Sì, teniamo conto anche che poi la rosa della Regina si è svecchiata parecchio,
2: tantissimo,
1: oltre, vero che sono arrivati giocatori esperti, ma
0: comunque, sono andati via dei quasi quarantenni,
1: nonostante questo si è svecchiata parecchio e si vede anche in campo nell'intensità che comunque la squadra riesce a mettere. Lo Tito è stato anche chiaro, voglio dire, ha parlato ai microfoni di Stretto Web, ha detto chiaramente noi stiamo pensando già alla Serie C, chiaramente dobbiamo vincere questo campionato, però le idee sono già rivolte al prossimo campionato di Serie C.
0: La mia idea invece è rivolta a farmi questo corso per direttore sportivo dell'Università Online e Campus, quindi sono aperte le iscrizioni, si inizia a novembre e ci sono docenti del calibro di Gabriele Martino, Pantaleo Corvino, anche Bedin, presidente della Lega Serie B, Pasquale Sensibile che è stato direttore sportivo di Sampdoria e Novara e oggi è capo scouting del Paris Saint-Germain. Quindi non so, caro Domenico De Marco, se tu hai già il titolo, se ti serve, se lo vuoi, oppure se è incompatibile con altri titoli che hai, però insomma io lo farò perché,
2: ma guarda,
0: perché ritengo che sia un'esperienza
2: sicuramente
0: molto
2: stuzzicante, quantomeno anche per una come dire, per una formazione personale, perché ti confronti con grandi professionisti e sicuramente chi come noi, indipendentemente da cosa farà da grande, io grazie a Dio faccio tutt'altro, ho fatto anche, sono stato anche nel mondo del calcio negli anni passati, ma sicuramente chi come noi che settimanalmente piace parlare di calcio, sono delle, come dire, un attestato, ma non l'attestato in se stesso del diploma, ma che ti comporta a lavorare, a confrontarti 2 mesi, non so quanto durerà questo corso, immagino.
0: E penso l'esame finale a luglio, quindi sono, le ore sono 144 ore tutte online.
2: Quindi tu hai la possibilità di valutare 144 ore con gente che lo fa da professione da tanti anni e che sicuramente aumenterà il tuo bagaglio professionale, culturale, sportivo.
0: Ma poi ci pensi, insomma, dovesse andare tutto bene, io vengo qua, telefonate come quella di oggi, direttore del Trap, e gli dico ciao collega.
2: Quindi ecco, qui volevo arrivare, ci sta. Ci
1: allora
2: sta.
1: Andiamo un attimino in pubblicità, qualche minuto, poi torniamo per la parte conclusiva del programma. Voi ricordatevi, potete sempre inviare il vostro pronostico al 39 37 104 400. Noi restate con noi, inviate i vostri pronostici. Avremo ancora qualche sorpresa. A tra poco.

allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere

0: progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semaelettricità.it.

0: Manca sempre meno la partita di domani. Ricordiamo, si gioca allo stadio Cardinale di Capaci, Trapani Regina, porte chiuse. Tra l'altro, non parlerà neanche Marchionni, visto che comunque è una delle trasferte più lontane, tra l'altro, quella di domani per quanto riguarda la Regina. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno,
0: Buongiorno.
1: sono Rosalba.
0: Sì.
1: No, Rosa, Adele, mettete Adele.
0: Ok.
2: Ma boh.
0: Che il risultato, qual è il pronostico?
1: Il pronostico 3
0: Sì. Gol?
1: 3-0. Il rotulo.
0: Ok, va bene.
2: Grazie.
0: Arrivederci, Adele.
2: Gentilissima, grazie.
0: Sì, dicevo, non ci sarà la conferenza stampa di Marchionni. Allora chiedo a Domenico, ti sta piacendo la gestione generale di Marco Marchionni, con questo gruppo molto molto ampio?
3: Ma guarda, mi sta piacendo. Sicuramente, se a fine gara, i giocatori si riuniscono, ma qualcuno può dire, ma anche gli anni passati, sì, ma si percepisce che c'è un'altra atmosfera. Poi la vittoria porta fiducia, porta consapevolezza. Ma la cosa che secondo me sta risaltando più di tutte è che a fine gara si festeggia la vittoria, però già si pensa a quella successiva. Cioè qua c'è sti calciatori, hanno una fame, tutto, hanno una fame di arrivare all'obiettivo, che si godono la mezz'oretta della vittoria, perché poi già sono concentrati, perché poi non almeno si percepisce che non vedo l'ora che si arrivi maggio, giugno per poter arrivare a questo obiettivo. Quindi sta emergendo la coesione del gruppo, ma soprattutto la fame che hanno giocatori affermati, che hanno già vinto 4-5 campionati e sanno che questa tappa di Reggio Calabria può essere una tappa fondamentale anche per il proseguo della propria carriera. Quindi Marchionni sta dimostrando che sta gestendo questo gruppo senza se, senza ma, in maniera perfetta, dove se deve lasciare domenica in panchina Bonchere lo lascia, piuttosto che rotulo come ha fatto in qualche circostanza. Quindi quando arrivano i risultati diventa tutto più semplice. E vediamo Laribbi, anche lui un perno fondamentale lo scorso anno, il capitano della squadra, che ogni gol entra in campo a festeggiare con i compagni. Cioè, anche questi sono
4: No,
3: messaggi
4: la cosa che ho
3: di un
4: apprezzato di più è
3: gruppo
4: stato
3: sano.
4: Baggi, appena sostituito, lascia il posto a Speghere, non mette neanche piede sul rettangolo di gioco, fa l'assist alla rimessa laterale per Alma e quella scenetta che giocano a carte, Alma la fa con Baggi che era appena
3: Che era appena
4: uscito.
3: uscito, quindi per dire la coesione che sono veramente, stanno tutti remando verso la stessa direzione. E apro e chiudo parentesi, non dimentichiamo le affermazioni che ha fatto Mister Torrisi quest'estate, quando diceva che dentro lo spogliatoio
4: Sì,
3: forse,
4: sempre dopo però
3: sì,
4: parla.
3: sempre dopo,
4: Esatto.
3: forse, forse.
4: Allora, oggi è giusto fare gli auguri alla regina, dite voi, ma come? La regina è nata l'11 gennaio, però il dottore Franco Jacopino è la regina, il dottore Franco Jacopino è il personaggio a cui il tifoso si aggrappa nei momenti di difficoltà, ma anche il giornalista soprattutto. C'è un momento di difficoltà, chiamiamo il dottore Jacopino che ci tira su il morale. Ora che il momento di difficoltà non c'è, comunque noi dottore la chiamiamo lo stesso e le facciamo tanti auguri. Buon compleanno.
5: Grazie, gentilissimo. Il dottore Copino è solo un tifoso della regina. Voi siete stati di una gentilezza incredibile. Vi siete ricordato che anche i vecchietti fanno il compleanno. Una volta in genere i vecchietti non si festeggiava, perché quando sono tanti gli anni non si festeggia. E quindi un merito grande a vostro, e vi auguro veramente un buon lavoro. Complimenti, perché state facendo una trasmissione eccezionale, seguitissima, la stavo seguendo anch'io. E facciamo anche gli auguri alla regina, che domani un buon pronostico, che faccia continui il giro delle vittorie e possa finalmente uscire da questa categoria che non gli appartiene assolutamente. Grazie, grazie mille.
0: Un attimo, direttore, Domenico De Marco le vuole dire anche qualcosa.
3: No, io non gli faccio gli auguri, ma gli ho mandato un WhatsApp e lui non l'ho ancora detto quando mi offre la pizza. Poi gli auguri vengono dopo della pizza.
4: Ma noi l'abbiamo chiamato in modo che
5: entra. De Marco è un personaggio importante perché oltre ad essere chiaramente un esperto di calcio, è stato per tanti anni collaboratore di uno degli agenti più importanti del calcio italiano, dottore Bonetto, ma soprattutto oggi è un politico di grande...
3: Parliamo calcio, di calcio, dottore!
5: Giovane, che speriamo possa veramente portare la sua gioventù e il suo entusiasmo in campo politico, che il territorio diciamo metropolitano, perché lui è di Villa, ne ha bisogno.
3: Sì, però da buon democristiano, io la pizza, dottore, la pizza.
5: Guardi che io non ho mai avuto problemi, anzi, reiterò a mangiare una pizza quando io avrò il piacere anche di avere l'accompagnamento musicale, così ve lo dedicherò una canzone del mio repertorio molto ampio.
0: Ah, questa è una grande notizia.
3: Va bene, va bene.
4: Non vediamo l'ora.
0: Grazie, grazie. Auguri,
3: dottore, auguri.
4: Un abbraccio, auguroni.
5: L'augurio a questo punto è graditissimo, ma anche l'invito è esteso al mio amico Paolo Ficarra, ma soprattutto a Andrea, che è giovane, Andrea Benedetto, che è un nostro collega giovane che è in rampa di lancio pure lui.
0: Grazie,
5: veramente,
0: grazie, grazie. Grazie, grazie direttore, auguri.
4: Grazie
0: ancora.
4: Mille, auguroni. Grazie dottore, sempre squisito. Grazie, grazie davvero.
0: Era giusto, insomma, era giusto fare gli auguri, ecco, al direttore.
3: Buscassi una pizza per grazie a me.
0: Grazie,
4: però tu da Villa hai avuto un privilegio, perché dico, qualche caronte l'avrei vista passare, no?
0: Ogni giorno ne vede tante.
4: Io... cioè quella giusta. Cioè noi tutti questi anni facevamo il tifo per tempo, sostanza, quando dicevamo. Cioè.
3: Vabbè, diciamo che lo stretto è stato molto movimentato in questi anni. C'erano ste navi avanti.
4: Ora non possiamo fare il ponte comunque. Ora che sappiamo.
0: No,
4: ora si può procedere.
0: Se dovevamo aspettare che facessero il ponte, che comunque vuol dire ci vuole un pochino di tempo, ancora eravamo in mani particolari.
4: Vabbè, ormai insomma è andato. Anzi, ora farei il ponte in modo che non ritorna. Ecco, cioè, in modo che.
3: Ma no, dai, ma voglio dire, la continuità territoriale.
4: Sì, poi magari si piglia la Villese, poi sì, parla, ma. Poi vedi.
3: Vabbè, la Villese con l'occasione, ecco, ha visto, mi ha dato l'assist.
4: La caratura ce l'ha.
3: Faccio i complimenti alla squadra di calcio del mio paese, che per quest'anno è ritornato il calcio a Villa, quindi 30 secondi per il rubo.
4: Pure a Villa.
3: Sì, domani un gruppo di giovani, ovviamente rosi, ecco, quest'anno hanno preso il titolo di prima categoria, domani avranno le allo stadio Sant'Ora a Villa San Giovanni, che finalmente fortunatamente si è riaperto, quindi con l'occasione anche Villa San Giovanni, che è stato per anni, non dimentichiamo che il direttore sportivo Gabriele Martino, prima di approdare alla Regina, l'ultimo anno da allenatore l'ha fatta a Villa San Giovanni, nella Villese, che allora perse gli spareggi per andare in Serie D, che allora si andava direttamente in Serie D, quindi per dire cosa, che Villa è un impianto sportivo importante, deve essere rivisitato, rinnovato e poi essendo diciamo nella cintura tra Reggio e Messina, secondo me deve essere uno di quegli impianti che deve essere valorizzato, perché in un punto strategico dove per anni e anni e anni è stata veramente meta importante di tanti ragazzi e di tanti
4: calciatori. Io chiamerei Torrisi a tagliare il nastro, dato che hai parlato di cintura.
0: Pronto, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Pronto?
6: Sono Massimo, buongiorno. Sono Massimo C e vorrei fare il pronostico.
0: Sì, vai pure.
6: 1-3 Magrassi.
0: Ok, grazie Massimo.
6: Grazie. Buongiorno.
4: Ciao, ciao. Buongiorno. Grazie. Va bene, insomma, allora le cose giuste, senza nessun tipo di offesa per Michele, però Domenico De Marco ha riso più oggi che in 18 puntate da Michele Favano. Ecco, cioè non...
0: No, è un amico anche Michele. Però, si diverte anche con Michele.
3: No,
0: dai.
3: Aspetta, no, mettiamole. Allora. Il bello della diretta sta proprio in questo, che parlare, diciamo, quando va tutto bene è tutto più semplice, tutto più naturale, con sorriso di labbra. Parlare, vi posso dire, in momenti di grandissima
0: tensione,
3: dove a fine gara non si sapeva la conferenza se c'era, se non c'era, chi parlava, chi non parlava, perché. Cioè, vi posso dire che anche quella ci ha forgiato, ci ha fatto le spalle veramente. Certo. Sicuramente sono state situazioni che non facili, Però li abbiamo, penso, affrontati, soprattutto con l'occasione voglio ringraziare Michele, un grandissimo professionista che da qualche anno, e martedì veramente, grazie anche ai vostri microfoni, cerchiamo di dare delle notizie importanti. Quest'anno è tutto più semplice, puoi avere il buon Paolo accanto che fra bastone e carota, quindi è ancora più animata.
4: Quale ma perché
0: Paolo è veramente difficile da gestire, no, lo sta mettendo.
3: È ingestibile, però
0: non è semplice, però anche questo è il bello.
3: Assolutamente.
0: Però anche qui ci sono dei tanti pro in Paolo, perché voglio dire, nelle ultime settimane è riuscito a coinvolgere, bisogna dargli meriti, perché sta facendo un grande lavoro. Tutta gente di alto livello, e soprattutto portando sempre contenuti, perché voglio dire, la notizia di Toscano, tante anticipazioni anche sulle
4: porte, anche le porte
0: chiuse,
4: che
0: ci siamo arrivati prima noi, quindi voglio dire, vanno tanti meriti a lui. Io sto imparando tanto anche da Paolo, quindi
3: voglio farvi i complimenti, li ho fatti a Paolo a microfoni spetti appena sono arrivato. Tu Andrea ancora dovevi arrivare. Io voglio dire che come tutti sapete piace parlare di calcio in diverse trasmissioni, ma quest'anno veramente qua siete un binomio perfetto, vi completate a vicenda, c'è grande qualità nelle interlocuzioni, ma soprattutto ecco c'è serenità, e non è semplice questo, anche con la battuta che Paolo ogni tanto, e io dico anche giustamente, la molla con qualche entrata a gamba tesa, da doppio rosso, non da arancione, ma da doppio rosso. Quindi voglio dire, ma ci sta, perché ecco, non c'è mai la malafede, ma soprattutto ecco, rientra in quella goliardia di simpatia. Dal momento in cui quest'anno, e lo ripeto per l'ennesima volta, abbiamo una proprietà importante e garantita, abbiamo una squadra fortissima, poi piedi a terra, umiltà, le gare già domani è un insidio importante, gara dopo gara, perché poi il rettangolo, come diceva Strano, sì, si gioca in 22, poi lui ha voluto un po' sminuire sulla mia domanda, però sotto certi aspetti ha detto vero, però quest'anno ci sono tutte le condizioni dove finalmente a Reggio Calabria si possa parlare di calcio con serenità, con sorriso sulle labbra, e soprattutto di non divisioni, cose che in questi ultimi 3 anni è stato il leitmotiv principale, dove qua si andava avanti tra Guelfi e Ghibellini, e sicuramente il calcio e soprattutto la Regina non ha bisogno di questo.
4: Vi ringrazio davvero, spero che il prossimo pro sia la Lega, intesa come Lega Pro, quindi per quanto concerne le divisioni io penso che non so se è una cosa che appartiene solo alla nostra città, onestamente. Credo che un po' dappertutto, ecco, possano esserci fazioni. Un conto è che ci siano le fazioni, che penso faccia parte della democrazia. Un altro conto sono gli scontri, ecco, sono due cose diverse. So.
3: Esatto.
4: Cioè, credo che sia legittimo che ci sia gente con opinioni diverse.
3: Assolutamente.
4: Sia legittimo manifestarle, ognuno le manifesta con i suoi toni, e sono gli eccessi che fanno male, onestamente.
0: Certo.
4: E i primi eccessi purtroppo li abbiamo visti da chi di dovere, qui sono molto serio, perché
0: chi non dovrebbe.
4: Di tutto quello che abbiamo attraversato negli ultimi 3 anni, io determinate situazioni non riesco a mandar giù. Non esiste che viene uno da fuori e mi dice a me che io non sono tifoso della Regina perché non sono tifoso suo.
0: Ma no, guarda, ma infatti, io proprio la differenza sta lì, perché probabilmente tu, come anche altri, sei più tifoso, nel senso che quando si va a criticare in maniera corretta, anche in maniera feroce, visto un termine che tra l'altro piaceva molto fino all'anno scorso, è una testimonianza di affetto, secondo me, soprattutto perché non ti accontenti, non ti può accontentare di una realtà che fino allo scorso anno non rappresentava al meglio la Regina per quello che era e per quello che è la Regina. Quindi voglio dire, il ruolo del giornalista è questo qua, bisogna essere tifoso, sì, d'accordo, io esulto se la Regina vince, spero che vinca, ma evidenzio, perché è il mio mestiere che mi porta a fare questo, le cose che non vanno e le cose che probabilmente devono essere cambiate. Non ci vedo nulla di male, anzi,
3: ma una componente importante
0: è una cosa in più, un plus. che, allora, che è bene in questo caso parliamo di Paolo, ma anche di altri giornalisti.
3: No, no, ma è bene che diciamo anche un'altra cosa che poi la sappiamo tutti: cioè la componente regina in una città come Reggio Calabria è tra le priorità del sistema sociale della città. È inutile che ci nascondiamo dietro. Qualcuno diceva: dopo la festa della Madonna viene la regina. Purtroppo dico purtroppo, perché poi qua andremo a toccare altri discorsi di occupazione, di infrastrutture, però la regina in questo è una delle priorità. E se il sindaco ha detto, almeno il candidato al sindaco ha detto, uno dei primi dossier che andrò ad occupare è quello della regina, cioè questo quanto è importante nel tessuto sociale. Mi dispiace dirlo, probabilmente chi ha preceduto Lotito non si è calato in questa realtà, in questo contesto, in questo coinvolgimento, perché fare il presidente della regina è un'istituzione importante, dove ci sono diritti e doveri, dove ci sono applausi ma anche qualche fisco, e bisogna accettare calarsi nel ruolo. Probabilmente, ripeto, chi c'è stato prima non si è calato in questo contesto, fermo restando che i risultati, perché soprattutto nel calcio, però nel contesto sociale la regina è veramente un aspetto importante, lo stanno dimostrando le istituzioni, quanto ci tengono e quanto stanno lavorando.
0: Intanto vado a leggere anche le designazioni arbitrali che sono arrivate di Trapani Regina. Allora, il signor Lorenzo Carlo Ferroni della sezione di Fermo è stato designato per dirigere la gara tra le due squadre, mentre gli assistenti saranno Dario Gherardini e Federico Bonioni delle sezioni di Faenza e Reggio Emilia. Quindi arrivano sempre dal nord questi arbitri.
4: Quindi arbitro marchigiano e guardaline Emiliano Romano.
3: Ma guarda, mi auguro che la classe arbitrale, ecco, riesca a fare quel salto di qualità, soprattutto nel campionato di Serie D, dove sinceramente qualche titubanza, sì.
0: Oggi Serie D a 360 gradi,
3: Serie D, sì, è dilettante, quindi anche qui una rivoluzione della federazione tutta insieme alla classe arbitrale. Bisogna ripartire dal basso a far avvicinare questi giovani, ma soprattutto non perché gli regali la tessera per entrare gratis allo stadio, piuttosto che, quindi c'è una rivoluzione anche nella classe arbitrale, dove se ancora domenicalmente assistiamo che con un arbitro, due guardialini, il quarto uomo, tre nella pare, ancora abbiamo delle situazioni veramente incresciose, ecco, qua ci vuole un altro step importante affinché la classe arbitrale sia formata in maniera più con criteri e soprattutto con qualità, che oggi purtroppo sta avvenendo.
0: Diciamo
3: meno.
0: Che comunque questa nuove con Orsato, che è arrivato adesso come nuovo, sì, disegnatore,
3: sì,
0: arbitrale,
3: qualcosina si sta avvenendo, qualcosina.
0: Sta avvenendo dal punto di vista dell'arbitraggio, voglio dire, non sta dispiacendo quasi a nessuno, anzi sono quasi tutti entusiasti, soprattutto in Serie A, ovviamente in Serie B perché è lì che l'impatto è maggiore, però voglio dire anche in Serie D i fuorigiochi sbagliati, i falli, le espulsioni, quelli sono errori che capiteranno e ci saranno sempre in queste categorie, perché non c'è l'ausilio del VAR, non c'è nessuna tecnologia, però nell'intensità del gioco, nelle perdite di tempo, per me tante nuove regole aiuteranno tanto la Serie D, perché una volta veramente, cioè fino allo scorso anno, se tu andavi sotto nel primo tempo la partita non la recuperavi mai, perché giocavi 10 minuti, un quarto d'ora. Poi
4: le nuove regole 45. Hanno sicuramente inciso in maniera oltremodo positiva. Poi è chiaro che dopo quel mezzo scandalo, no, che c'è stato con Rocchi, si alza il livello di attenzione nella valutazione dei vari,
3: esatto,
4: episodi, cerchi,
3: esatto,
4: di fare meno stupidate possibili. E comunque, signori, a prescindere da tutto, dalla governance che c'è in Italia, gli arbitri, i dirigenti, eccetera eccetera, una delle poche certezze nel calcio è che Zidane non batterà mai l'Italia.
0: No, mai. Ah, ieri, però, parliamo di questi ultimi 10 minuti anche della partita di ieri, visto che non ne abbiamo proprio parlato. Una buona Italia
4: neanche
0: ieri,
4: se si mette a fare l'arbitro Zidane.
0: Ieri se Ken riesce a segnare subito quel pronti e via, potrebbe anche cambiare la partita in maniera determinata. Poteva indirizzarla, diciamo così. Non ha giocato male l'Italia, si incomincia a vedere qualcosina. Poi chiaramente è una partita, voglio dire, di solito la trasferta in Francia porta sempre bene all'Italia, perché anche con Spalletti si era vista una grande Italia contro la Francia, segnò Frattesi e Di Marco, ribaltando il vantaggio di Barcolà. Quindi voglio dire, non illudiamoci, però sicuramente ci fa ben sperare anche come approccio, come mentalità, la prestazione di ieri.
4: Dopo aver completamente toppato le scelte di formazione contro il Belgio, dove hai visto una coppia di centrali che è impresentabile, a quel livello, con tutto rispetto, cioè non si tratta di giocatori scarsi, si tratta di giocatori che non possono stare assieme e che non possono stare assieme a quel livello.
0: Certo.
4: E sì, quindi d'accordo. Con la coppia centrale Scalvini-Bastoni è un'altra squadra, cioè tutto il resto viene dopo. Nel momento in cui acquisisci sicurezza dietro, cioè sai che non sono due che hanno bisogno di essere telecomandati, non si capisce bene da chi, per azzeccare i movimenti, per marcare come si deve. Cioè vedi Scalvini che magari scala sulla mezzala, Cerchi ieri, insomma i Bastoni che lo copre dietro. Quindi nonostante la giovane età, sono due calciatori di livello che si sanno muovere in campo e che dando sicurezza al reparto arretrato, tutto il resto a livello di sicurezza viene di conseguenza. Abbiamo cercato per anni un centravanti e ieri abbiamo giocato con tre centravanti che sono tre punte centrali,
0: due e mezzo, che è Esposito. Sebastiano Esposito non è tanto un centravanti, però.
4: È stata veramente un'ottima prestazione da parte dell'Italia,
3: con grandi sacrifici.
4: Credo che Mancini abbia già trovato già la seconda partita la quadra, con determinate scelte, con determinati calciatori che penso proprio difficilmente si muoveranno. È chiaro che stai giocando ogni tre giorni, quindi magari qualche novità la vedremo, insomma, nella prossima, però difficilmente muoverai quel tipo di difesa. Anche il centrocampo, ragazzi, Fagioli.
0: Vogliamo parlare di Fagioli.
3: Vogliamo parlare di Frattesi.
0: Esatto.
3: Cioè, voglio dire, stiamo parlando di calciatori.
4: Però se non gioca Frattesi, ti gioca Barella. Uno come Fagioli in questa nazionale, faccio fatica a individuare.
3: Sì.
4: Io non vedo l'ora, spero che prima o poi accada, entro l'europeo possibilmente, di rivedere Federico Chiesa ai suoi livelli. Perché è veramente il tipo di giocatore che manca a questa nazionale.
0: Gioca poco, gioca troppo poco.
3: Però una cosa bisogna dirla, che come diceva Paolo, a parte diciamo la gara con Belgio, che lì non so cosa sia successo perché Mancini si è ostinato a delle... però poi subito dopo ha avuto la forza di dare un taglio netto, di tirare la linea, probabilmente non ha ascoltato nessuno, me lo auguro, e da lì poi io sto iniziando a intravedere un nuovo ciclo, potrebbe iniziare un nuovo ciclo. Andare ieri in Francia e giocare quasi alla pari a viso aperto, anche se in alcuni momenti della gara siamo stati, però ci sta, stiamo parlando con i campioni del mondo, cioè, ma poi addirittura con grande personalità, con padronanza, senza timore reverenziale e soprattutto con qualche giocata singola importante, perché calciatori che fino a 3-4 mesi fa non erano neanche nel quattro ruote, oggi Mancini li sta reinserendo in maniera importante. Io penso che se il buongiorno si vede dal mattino, Mancini abbia intrapreso un percorso dove deve lavorare tanto, però mi auguro che veramente questa nazionale esca in maniera definitiva da questa bolla di sapone, che non ne possiamo più, e che l'Italia nel panorama europeo e internazionale ritorni quell'Italia che ci ha veramente per anni e anni e anni ci ha fatto leccare i baffi, perché l'Italia del calcio è un'Italia che merita i primi posti e non essere relegata, come con tutto rispetto, l'Ungheria piuttosto che il Kazakistan e via dicendo.
0: Sì, no, sono d'accordo. Poi chiaramente ci sarà sicuramente un percorso che ora è iniziato. Ovviamente le questioni della FIGC non aiutano, perché comunque c'è poca serenità adesso a livello politico. Vediamo quello che
3: certo,
0: succede.
3: Gli episodi di queste dimissioni, insomma, di queste chiacchiere su Malagò, sinceramente non come dire, ecco, io faccio una riflessione, ma se chi dovrebbe dare la linea guida, no? I vertici, ecco, regnano in una confusione quotidiana, dove quella si dimette, Malagò non si sa che fine, cioè ecco, qualcuno mi può dire, ma non dimentichiamo che nel 2006, quando Marcello Lippi diventò campione del mondo, quindi voglio dire, non possiamo manco dirlo più, ma sicuramente se la federazione non dà una linea salda e soprattutto con credibilità. Ecco, perché poi il calcio italiano ha bisogno di credibilità, perché i calciatori, lo staff tecnico, i fratelli Esposito, che voglio dire, anche questa è un'altra bella favola positiva, cioè arrivano perché il calcio italiano è più, però la credibilità che deve dare il sistema della federazione, sinceramente, almeno da un decennio e forse più, che lascia molte, molte riserve.
0: Le differenze secondo me sono poi sostanzialmente due. cioè che nel 2006 Ever era scoperto una bolla clamorosa, quello è saltato un sistema, ma è stata una cosa circoscritta in quel momento lì, diciamo, non è che nel passato ci fosse una confusione, comunque si c'erano delle linee guida ben definite, poi giuste e sbagliate che potessero essere, potevano essere. Oggi e soprattutto avevi una nazionale fortissima, perché avevi Totti, Del Piero, Luca Toni, Pirlo, De Rossi,
3: Zambrotta,
0: Cannavaro, Zambrotta, eccetera, eccetera, Nesta. Intanto,
4: Buffon.
0: Oggi il problema è che questa confusione a livello politico dura da almeno un decennio. Perché obiettivamente c'è, la FIGC sta vivendo un'alternanza di problemi dovuti a scelte politiche sbagliate, che non sono riuscite a intervenire per cambiare le problematiche del nostro calcio, che vanno avanti ormai da troppo tempo. Cioè la riforma sui dei settori giovanili, dei campionati, dei diritti TV. Cioè sono tutte questioni che noi ci portiamo avanti da anni. Da anni, e che noi siamo rimasti indietro. E quello è il problema, secondo me, che oggi paghiamo poi con i risultati della nazionale. E l'arretratezza del nostro calcio che non cambia, non ci aggiorniamo, non andiamo avanti e siamo indietro.
4: Sì. Forza Regina.
3: Pensiamo alla nostra squadra, certo. Dai.
0: Allora io andrei solamente a ricordare i premi e i nostri sponsor, e poi andrei in chiusura per quanto riguarda la puntata di oggi. Allora, ovviamente vi ricordo che ci sono dei premi settimanali e dei premi mensili, con ovviamente la possibilità di vincere i premi settimanali indovinando primo marcatore o marcatore più il risultato esatto della partita, mentre i premi mensili e i premi annuali verranno consegnati al termine della stagione a chi arriverà nelle prime 5 posizioni, perché vi ricordo ovviamente che ci sono dei punteggi che ogni settimana chi invia il pronostico si assicura. Allora, i premi settimanali sono i seguenti: 1 kg di gelato più 4 brioche di Cesare, 1 kg di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Miusa Beauty Lab tra massaggio decontratturante e drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E inoltre poi ovviamente abbiamo i premi annuali, che sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerta da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Benissimo, siamo arrivati in chiusura, un'altra settimana è alle spalle. Grazie a Domenico De Marco per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi, sempre un piacere, e complimenti per la trasmissione.
0: Ci rivedremo sicuramente nel corso della stagione. Grazie ovviamente al mio compagno di viaggio Paolo Ficara.
4: Ciao a tutti, ricordiamo 15:30 fischio d'inizio domani.
0: 15:30, 15:30 non alle 15. Grazie Paolo, ciao. Grazie a Domenico, grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo lunedì. Ciao.
7: È Touring 104.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
9: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: 104.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Touring 104.
0: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Jarr, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
8: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 1.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC,
3: in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario,
2: per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energía es tu forma de música.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Ah, che bello, ci ritroviamo dopo la scorpacciata di esterna, insomma, in giro per la città con tutti gli amici di Touring 104. Abbiamo fatto gran casino, gran casino. Qualcuno dice, bella la botta di fine estate. Fine estate, fine estate. Ma veramente, cioè, io già solo la parola fine estate mi viene la lacrimuccia. Mi viene la lacrimuccia. No! Una delle canzoni più tristi della storia, ragazzi. Vero, vero.

veramente questa è una delle canzoni più tristi della storia, perché insomma ti immagini quella situazione di fine estate quando tutto finisce. Però devo dire la cosa, nella nostra città il fine estate insomma lo prendi in un altro modo, no? Viene piano piano metabolizzato, perché arriva la festa patronale dove abbiamo fatto tanto baldoria, appunto con Touring 104, tante feste, anche se la pioggia

Mamma mia, veramente che musica! Grande Visì! Un applauso di 25 minuti, grazie, grazie! Perché abbiamo fatto un inizio programma veramente figo! Con una super canzone, poi due, poi tre, poi chissà quante, magari 150.000! Oh! Mamma mia, che colpo! E in un attimo andiamo al 1993! Con uno dei pezzi più iconici della musica dance.

ballo internazionale. Non c'era Saggio di Lazio, io ricordo ai tempi, se poi cioè, ragazzino, andavi a vedere anche i saggi di danza, così, anche perché gli ormoni erano mille. No,

da un successo all'altro, questo è One More DJ. Ogni weekend con voi, dentro di voi. E balla questa, dai, vediamo se te la ricordi.

esiste ancora. That's the way to make me run away. Sì, perché la prima volta l'ho sentita lì, eh. La metteva un mio amico che

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

quello lì che stai pensando, quello di What is Love, sempre il 1993, un paio di mesi prima, no? È qui, qui lo riconoscete, dai. Uno dei dischi più iconici degli anni 90, secondo me.

cosa sta succedendo? Dai, ti è bloccata la musica, si è bloccata la musica il capo, perché ti piace troppo, ci ha detto no, questo è un pezzo troppo bello, io sto per impazzire, però c'è un altro dei Fortinersi che piace veramente tanto anche al nostro capo, anche al nostro capo. E un anno dopo, dove insomma le tastiere si fanno sentire un po' di più come genere musicale, insomma, però capo, ehi santo, cioè, non è che puoi arrivare e cacciare così, dare una botta al giradischi, ci è saltata la puntina, perché noi il 90% dei One More DJ lo facciamo con i vinili, cioè pensa un attimo. Sì. Ma come vi dicevo, Fortiners continua a farci ballare, farci divertire nel 91. Tastiere! Eccole qua. Andavano tanto di moda. Poi sono tornati di moda anche nel 2000, 2001. Quindi ogni 10 anni queste tastiere.

91. Lui è il mitico Digital Boy, adesso Gianluca Pretolesi, che è un DJ producer, forse il DJ producer più importante d'Italia. Elettronicamente e stabilmente, sì. Sì, sì. Conosciuto in tutto il mondo, ormai vive, guarda caso, a Ibiza. Quanti anni ha Digital Boy? Quasi 60 secondo me, sì. E questo forse è il suo primo gran successo. Era il periodo del zanzarismo. Un po' musica demenziale che però, insomma, precede tutte e due, un insieme di musicalità che si uniscono più avanti, insomma, farà gran successo Digital Boy. Se no, perché è diventato così?

Ma lo sai che questa bisogna censurarla? Sì, perché insomma non è una bella cosa quello che dice. Ma nel 1990

per cercare di copiare, di scopiazzare, insomma, quello che succedeva in Nord Europa, verso la Svezia, verso il Belgio, dove i BPM salivano sempre di più. Non lo so il motivo, comunque noi italiani, nel caso di Digital Boy, seguivamo quel filone lì. Appunto, fine anni 1991, iniziando 1992, arriva un altro pezzo stranissimo. Ascoltiamolo insieme. Wow, questo è un disco molto

sicuramente non è un disco molto radiofonico. Direi proprio di no. Ma adesso parte, non ti preoccupare, non ti preoccupare. I think our speakers are broke.

DJ Enzo Romeo.

Music House, che gli dà la cassettina, dice: ti ascolti sto pezzo? E lui insomma lo ascolta in macchina e la sera lo mette al DJ set, dove c'era presente appunto Spiller, e lui sorpreso. Da lì in poi questo successore

sappiamo neanche chi sono sti VIP, cioè alla fine quello bello, quello che dava le mode, ti ricordi gli occhiali di Taricone, insomma, e lui già faceva il DJ da tantissimi anni, Tommy V, e siccome arriva da Venezia va a prendere un motivetto, sono andato anche col violino, sono andato con

torna in mente sta canzone. Qualche 17 quest'estate l'ho inserito quando ce n'era bisogno e ha fatto un successone incredibile. One More DJ, Touring 104.

combinato le cose, no? Automatic Sex, un pezzo di Einstein Dr. DJ insieme a Aria. No, no, Aria, insomma, quella che respiri. No, no, è la musica che respiri. È il titolo, appunto, di questo pezzone del 2024. Questo lo ascolti solo

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

ascolteremo nel futuro. Questo per arrivato in casa One More DJ, noi siamo impazziti. Poi è stato uno dei dischi estate che ci trascineremo

pezzettino piccolo piccolo e poi abbiamo chiuso. Salutiamo tutti Enrico, Giovanni, Michele, tutti quelli che ci hanno scritto, grazie ragazzi.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria.

0: During 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino a livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico. Avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Jarre, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
4: Ciao a tutti da Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento con i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Allora, come va? Avete trascorso bene questi giorni? Siete pronti per un nuovo appuntamento con i grandi successi del momento? E allora partiamo, lo facciamo subito con il brano che questa settimana occupa la posizione numero 25. È firmato da Karol G insieme a Mar-

0: Buongiorno, ciao, e si intitola Viaggiando per il mondo, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 25.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana sono Julie and Brash con Serenamente, mai me scendono di un gradino.
1: Numero 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saliamo più su di una posizione all'interno della nostra classifica Top Hit e al numero 23 troviamo Bruno Mars con On My Soul. Ahimè, però, scivola di ben 7 posizioni rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Topite vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera e viene realizzata settimanalmente con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera. Ma voi stessi potete inviarmi le vostre preferenze con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi attendo fiduciosa appunto le vostre segnalazioni. Ma adesso torniamo alla nostra classifica, ai nostri brani e torniamo alla musica italiana, quella che questa settimana troviamo al numero 22. È firmata da Achille Lauro e il pezzo si intitola Comuni Immortali più uno.
1: Numero 22.
2: E ciao,

0: numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Chris The Sarandi con Good Old Days, +2.
1: Numero 21.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 20. È firmato da Biagio Antonacci insieme a Julie. Il pezzo si intitola L'ultima canzone, sale di 3 gradini.
1: Numero 20.

0: fantasia.
1: Bentornati, state seguendo Top Italital Top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti qui su Tuning, quelli più visti su Video Tuning. In questa bella serata stiamo navigando tra le onde della buona musica, quella che ascoltiamo giornalmente su Radio Tuning dalla mattina sino alla sera, quella che potete richiedere inviando un messaggio al nostro 3937 104 400, un messaggio WhatsApp. Ma adesso torniamo proprio nel vivo delle nostre posizioni, della nostra classifica, e scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 19. È firmato da Miley e si intitola Best Persuadis, più uno rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 19.
3: Let's go.

0: numero 18 all'interno di Top Hit sono i The Bauza con Lose Myself, +3.
1: Numero 18.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. È firmato da Sienna Spyro ed è la bellissima Material Lover. Mai me scende di 6 gradini.
1: Numero 17.

0: A questo punto della nostra serata è tempo di rispolverare un brano che arriva dal passato. È tempo di Top It Story. Quest'oggi all'interno di questa nostra rubrica avete scelto in tanti questo grande successo di molti anni fa, firmato da un ottimo Marvin Gaye, Larry. Beh, insomma, il pezzo è favoloso e si intitola I Want You.
1: Top History.

0: Torniamo alla nostra classifica, alla nostra posizione. Scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 16. È firmato da Mark Tremont e Serena Brancale, Partenope, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 16.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit è Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Mai me scende di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno della nostra classifica. È firmato da Kazaye e si intitola Animal -1.
1: Numero 14.

0: Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa splendida serata, ma soprattutto con noi la nostra classifica Top Hit che vi tiene compagnia ogni mercoledì, ogni sabato ed ogni domenica sera. A questo punto dobbiamo scoprire le prime 13 posizioni e partiamo subito con il singolo che oggi occupa questo numerino magico. Sì, lui è Ernia e il pezzo si intitola Dedica. Fa un balzo in avanti di 2 gradini.
0: Numero 13.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 12 all'interno di Top Hit è Olivia Dunn con Baby Steps. Mai me scende di 3 gradini.
2: Numero 12.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11 di Top It. È firmato da Elisa e si intitola Kitsumi, ma ahimè scivola di una posizione.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il mondo, più 2. Al numero 24 Julian Brash con Serenamente, meno 1. Al numero 23 Bruno Mars con On My Soul, meno 7. Al numero 22 Achille Lauro con Comuni Immortali, più 1. Al numero 21 Chris De Sarandi con Good Old Days, più 2. Al numero 20 Julie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone, più 3. Al numero 19 Miley con Bess Persuadis, più 1. Al numero 18 The Bausa con Lose Myself, più 3. Al numero 17 Siena Spyro con Material Lover, meno 6. Al numero 16 Mark Tremont e Serena Brancale con Partenope, più 1. Al numero 15 Luciano Ligabue con Qualcosa per te, meno 3. Al numero 14 Cazzaie con

0: Animal, meno 1. Al numero 13 Ernia con Dedica, più 2. Al numero 12 Olivia Dunn con Baby Steps, meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato Elisa con Kensumi, meno 1.
1: State ascoltando Top Hit.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, alla nostra Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. La voce continua a essere quella di Mary Fulco, ma arriva subito la voce della protagonista della posizione numero 10 questa settimana. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Serena Joy, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit si ritorna alla musica italiana e lo si fa con Marrakech Ngwe con Casini più 2.
1: Numero 9.

0: occupa la posizione numero 8 all'interno di Top Hit questa settimana. Madonna, con il singolo che si intitola Danzetteria, fa un balzo in avanti di una posizione.
1: Numero 8.

0: serata e sì, stiamo ascoltando la nostra classifica Top It, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Tuning sono anche quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre. Con voi Mary Fulco, ma con noi arrivano subito, sì, proprio loro, eh sì, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 7 con Canto d'amore. Ma ahimè, scendono di 2 gradini.
1: Numero 7.

0: numero 6 all'interno di Top Hit oggi troviamo Hugel, Himmel Hangel e Ultra Matè con Moving to the Sun, meno 3.
1: Numero 6.

0: occupa la posizione numero 5 Saif con Parlar d'amore. Fa un balzo in avanti di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera sulle nostre frequenze, quelle tante, numerose di Turin 104. E Top Hit viene realizzata settimanalmente con tutte le new entry che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera, ma anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Continuate a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Come dico sempre, il vostro supporto a porto è fondamentale affinché ogni settimana venga fuori la nostra classifica Top Hit, che oggi vede protagonista della posizione numero 4 il brano Still, sale di 2 gradini, ed è firmato da Karol G e Bruno Mars.
0: Numero 4.

0: È tempo di podio all'interno di Top Hit questa settimana. Non ci resta che scoprire i primi tre singoli. Sono i brani che avete richiesto di più, che avete visto di più. Uno su Radio Touring ascoltati, l'altro su Video Touring visti. Ebbene sì, al numero 3 questa settimana è Somber con My Body Isn't Ready, più 1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 2 all'interno della nostra classifica. È firmato da Faber Fibra, ma non è solo, è insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Goya, sale di 2 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni, che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top It. Ebbene, oggi in decima posizione abbiamo trovato Olivia Rodrigo con Serena Joy, più 4. Al numero 9 erano Marrakesh Nghe con Casini, più 2. Al numero 8 era Madonna con Danzeteria, più 1. Al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, meno 2. Al numero 6 Yugal, Imael, Angel e Ultra Matè con Moving to the Sun, meno 3. Al numero 5 Saif con Parlare d'amore, più 1. Al numero 4 Karol G e Bruno Mars con Still, più 2. Al numero 3 Somber con My Body Isn't Ready, più 1. Al numero 2 abbiamo trovato Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari con Goya, più 2. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 posizioni rispetto alla classifica scorsa e il singolo che questa settimana è al vertice della nostra classifica Top Hit. Si intitola War Man ed è firmato da Peggy Gou e Aira Sa. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco. Bye bye.
1: Numero 1.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
3: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta di Turin Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

pausa estiva, quindi eravamo tutti, come si suol dire, imbuzzati di motocross, mi sono fermato, lì l'unico barretto aperto che c'era, ancora la notte, immaginate la scena, no? Entro, prendo il caffè e comincio a chiacchierare con una persona che conoscevo, Demetrio, un amico d'infanzia, diciamo. A un certo punto degli amici si avvicinano, amici di questo Demetrio, io non li conoscevo. Ah, noi ti ascoltiamo sempre, Turin 104, Bombor DJ, wow! In realtà uno in particolare, l'altro si è aggregato, grazie, ciao Enzo, si chiama Enzo anche lui.

anche loro facevano la domenica pomeriggio, si chiamava Oasi Village, si chiama ancora così. Esiste ancora. Eh sì, perché la prima volta l'ho sentita lì, eh. La metteva un mio amico che, insomma, Antonio Lubrano. Eh sì, sì, sì. Col disco, col vinile.

Devo dire che ci sono dei pezzi della musica anni 90 che ascoltiamo spesso e dei dischi che ascoltiamo meno, però anche quelli che ascoltiamo meno tante volte sono quelli che

Ciao, che pezzone! Ben ritrovati, insomma, dopo la breve pausa siamo tornati con un super disco del 1993, Life, insomma, in questa botta di vita, appunto, firmata Hathaway. Vi ricorda Hathaway qualcosa? Certo, era proprio quello lì che stai pensando, quello di What is Love, sempre il 1993, un paio di mesi prima, no? È qui. Qui lo riconoscete, dai. Uno dei dischi più iconici degli anni 90.

cosa sta succedendo? Dai, ti è bloccata la musica, si è bloccata la musica il capo, perché ti piace troppo, ci ha detto no, questo è un pezzo troppo bello, io sto per impazzire, però c'è un altro dei Fortinersi che piace veramente tanto anche al nostro capo, anche al nostro capo. E un anno dopo, dove insomma le tastiere si fanno sentire un po' di più come genere musicale, insomma, però capo, ehi santo, cioè, non è che puoi arrivare e cacciare così, dare una botta al giradischi, c'è saltata la puntina, perché noi il 90% dei One More DJ lo facciamo con i vinili, cioè penso un attimo. Sì. Ma come vi dicevo, Fortiners continua a farci ballare, farci divertire nel 91. Tastiere? Eccole qua. Andavano tanto di moda, poi sono tornati di moda anche nel 2000-2001, quindi ogni 10 anni queste tastiere ritornano prepotenti.

Uomo DJ continua con la sua evoluzione musicale e torniamo, insomma abbiamo viaggiato 10 anni avanti per farvi sentire le musicalità come cambiavano, ma torniamo nel 91. Lui è il mitico Digital Boy, adesso Gianluca Pretolesi, che è un DJ producer, forse il DJ producer più importante d'Italia, elettronicamente e stabilmente, sì, conosciuto in tutto il mondo, ormai vive, guarda caso, a Ibiza. Quanti anni ha Digital Boy? Quasi 60 secondo me, sì. E questo forse è il suo primo gran successo. Era il periodo del zanzarismo, un po' musica demenziale che però insomma precede tutte e due, un insieme di musicalità che si uniscono, più avanti insomma farà gran successo Digital Boy, perché è diventato

ma lo sai che questa bisogna censurarla? Sì, perché insomma non è una bella cosa quello che dice. Ma nel 1900

0: Altissimi, ma già appunto nel 1991 si alzavano i BPM per cercare di copiare, di scopiazzare, insomma, quello che succedeva in Nord Europa, verso la Svezia, verso il Belgio, dove i BPM salivano sempre di più. Non lo so il motivo, comunque noi italiani, nel caso di Digital Boy, seguivamo quel filone lì. Appunto, fine anni 1991, iniziando il 1992, arriva un altro pezzo stranissimo. Ascoltiamolo insieme.
1: Focus.
0: Wow. Questo è un disco molto

non è un disco molto radiofonico. Direi proprio di no. Ma adesso parte, non ti preoccupare, non ti preoccupare. I think our speakers are blown.

DJ Enzo Romeo.

Musica House, che gli dà la cassettina, dice ti ascolti sto pezzo, e lui insomma lo ascolta in macchina e la sera lo mette al DJ set dove c'era presente appunto Spiller, e lui sorpreso, da lì in poi questo successo

non sappiamo neanche chi sono sti VIP, cioè alla fine quello bello, quello che dava le mode, ti ricordi gli occhiali di Taricone, insomma, e lui già faceva il DJ da tantissimi anni, Tommy V, e siccome arriva da Venezia va a prendere un motivetto, suonato anche col violino, suonato con tanti

fatto le cose, no? Automatical Sex, un pezzo di Einstein, Dr. DJ, insieme a Aria. No, no, Aria, insomma, quella che respiri. No, no, è la musica che respiri. È il titolo, appunto, di questo pezzone del 2024. Volume!

che ascolteremo nel futuro. Questo per arrivato in casa One More DJ, noi siamo impazziti. Poi è stato uno dei dischi estate che ci trascineremo